0: città non si ferma mai e nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook per i video più divertenti e tutta l'energia di Disco Radio in un click. Cerca Disco Radio su tutti i social, commenta, taggaci nelle tue storie e diventa parte della nostra crew. Disco Radio, il ritmo della tua città e anche social. Disco Radio Parma.
1: Continuo a domandarmi perché Babbo Natale ci abbia mandato il segnale delle due adesso che siamo arrivati al 10 maggio, praticamente fra poco si aprono le porte.
2: Ciao,
1: dell'estate.
2: Ciao Filippo da Concorezzo.
1: Concorezzo.
3: Ciao, io sono Katia da Como.
1: Ciao.
3: E vi ascolto dal 1990.
1: Ma che bella. Mua.

0: E sono arrivate le 3, quindi ragazzi inizia qui l'ultima ora che trascorreremo insieme per questa notte. Don Cash e il disco Radio Lovers. Dove sei mentre stai ballando con noi anche a quest'ora? Fatti sentire.
1: Ciao,
0: al 393 800 3000.
1: Saluti da Andrea, da Alessandria.
0: Ciao Andrea.
1: In questo momento di Ivrea, direzione casa.
0: Mi raccomando, cinture allacciate.

0: 2022. Disco Radio
1: Parma. Welcome to the party. La fortuna di vivere quei Disco Radio Lovers è come vivere a Babylonia, che è il sottotitolo della prossima Sunnery Jane Ryan Marciano del 2018 con Born Again Babylonia. Ma chi
2: Ciao
1: balla?
2: Ciao Don, sono Ilaria da Bubbiano.
1: Ciao, un bacio a te e a tutti gli amici e le amiche che ballano da Bubbiano. E adesso, musica, let's go. Party.

la festa, la musica non si ferma, ma noi ci fermiamo qui. Questa è Goodbye to the Party, madame, sono arrivate le 4, quindi grazie a Matteo Pissedo Munari, che ritroverò poi lunedì nel prossimo episodio della Family del pranzo dalle 15 alle 16. Noi ci sentiamo tutti i giorni dalle 13 nella Family con Don Cascio e Disco Radio, ma per questa notte, peace

0: Allora, il gatto nero porta sfortuna in realtà quando il papa se lo vide attraversare ed inciampò. Non ricordo quale papa fosse, ce l'ho, era Papa Winnie.
1: È 16 minuti che prepara sta cosa, fategliela godere adesso perché...
2: 16 volte che riascoltiamo.
1: Sì, tra l'altro... E ovviamente con l'intro, 20 minuti di intro.
3: Ma scusa,
1: capito?
3: È la parte più bella.
1: Ma non è che ti mette il ritorno.

0: dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.
1: It's time to work. Hey, it's why you work. I love the music.
2: Let's go, let's go.

Lo mueve Disco Radio.

0: questa notte insieme.
1: Mi raccomando, come sempre, fate i bravi. Ciao, ciao.
2: Disco Radio lo muove.
3: Lo muove. Lo muove.
4: Anche oggi è arrivato il momento di far festa. Ben ritrovati da me, sono Alessia Luisi, riparte puntuale anche oggi il Rhythmic History Extended Version, 60 minuti che ci prepariamo a dedicare a tutte quelle che ci hanno fatto ballare, cantare, ma soprattutto sognare, negli anni 90 ma anche nei primissimi del 2000. Il viaggio partirà tra un attimo dal 1996 con Pyramid Soundwave dei Sacco Man. Ritroveremo gemelli diversi con Mary, partiamo da Temperer e Maya.
5: Rhythmic History,
6: Rhythmic History,
5: la storia del ritmo su Disco Radio.
7: Is it sense?

0: tema molto delicato che però è arrivato alle orecchie di tutti, grazie ai Gemelli Diversi e anche grazie al remix di Molella. Era Mary dal 2003, inizia così il nostro viaggio nel tempo. Tra un attimo anche Mabel con Disco Disco.
1: Rhythmic History.
2: Oltre il sentiero dorato
3: è il nuovo spettacolo dei ragazzi dell'arte nel cuore Ollus.
4: Regia di Gabriella Foletto.
5: Il 27 maggio alle ore 20:30
6: al Teatro Pime di Milano.
2: Regalati un'emozione. Prenota il tuo posto su
3: www.artenelcuore.it.
7: Vi aspettiamo!
8: Dove talento?
9: Non esistono barriere.
10: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
11: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
12: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Varassina 131.
13: Hai solo fame? O fame di eventi? Fino al 24 maggio torna la Merlata Food Parade. Ti aspettano masterclass, food battle, promozioni esclusive, cene evento tutte da vivere e ospiti di eccezione come Andrea Mainardi e Roberto Balbuzzi. Qui non si guarda soltanto, si assaggia, si gioca, si partecipa. Tutti i dettagli su merlatabloommilano.com. Ti aspettiamo in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
14: Edizione straordinaria da Autorigoldi Skoda Milano. Per tutto il mese di maggio un'offerta mai vista: nuove Fabie Kamiq tue a partire da 129 euro al mese con manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99, TAG 6,17.
15: E c'è di più: per due mesi Autorigoldi Skoda Milano ti aspetta al Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua Skoda hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma.
14: Un'occasione così non resta a lungo, solo a maggio, solo da Autorigoldi Skoda Milano.
15: Questa era un'edizione straordinaria.
16: Autorigoldi
17: a Milano dal 1906.
18: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
19: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti.
20: Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
18: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico 1000 lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
21: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
0: Tante cose da dirci, da raccontare, ma ce n'è una fondamentale, cioè fatemi salutare gli amici del podcast, perché non so se lo sapete, ma questo appuntamento non solo lo ascoltate ogni sera in diretta alla radio alle 21 su Disco Radio, ma siamo anche in podcast. Questo vuol dire che ci potete riascoltare sul sito discoradio.it o scaricando l'app della radio. Quindi un saluto a chi ha appena cliccato play. Tra un attimo vi riporto nel 96 con Sash di Ancora un po'. Tornerà Freddie Mercury con Living on My Own e Lilian Kane con Beach Ball. Prima c'è Mabel, Disco Disco molto figo.
22: Rhythmic History.
23: Rhythmic History.
22: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: ascoltare Saturday Night, il Saturday Night. Insieme a Wakefield 1994. C'era anche questa all'interno del Rhythmic History Extended Version e tra un attimo anche i Sound Lovers.
1: Rhythmic History.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: C'è il sottocosto! Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva Terre Antiche Dante a 4,79€. 7 lattine da 80 grammi di tonno all'olio di oliva Rio Mare a 6,99€. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
1: Disco Radio.
0: Bello ascoltare la radio, ma ancora più bello farci sapere che ci siete. Da dov'è che state ascoltando? Dov'è che state ballando le hit che hanno fatto la storia del ritmo? 393-800-3000 è il nostro numero di sms whatsapp. Poi se volete potete anche taggarci nelle vostre stories di Instagram. Disco Radio Hit, il nostro account ufficiale. Io invece sono Alessio Easy, vi accompagno ancora per circa una mezz'oretta. Tra un attimo con Picotto e Gigi D'Agostino tornerà Angel Symphony. Canteremo con Sei un mito degli 883 e poi Living on Video di Pachito. Prima di tutti i Sound Lovers, questo è Surrender.
4: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
4: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Si chiamava Living on Video, c'era Paquito dal 2005, siete appena arrivati. Allora benvenuti da me, sono Alessio Easy, questo è il programma che suona Dance Storica. Tra un attimo tornano i Daft Punk.
1: Rhythmic History.
2: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 229 8731. ComprooroDoro.it.
4: Se pensi ad Audi, pensi a innovazione, design e prestazioni. Nel nostro showroom Audi Lombarda Motori di Milano trovi tutta la gamma Audi, consulenti dedicati e un'esperienza pensata per accompagnarti nella scelta della tua prossima vettura. Dalla consulenza all'acquisto fino all'assistenza ufficiale. Tutto il mondo Audi in un unico punto di riferimento. Ti aspettiamo nel nostro Audi Progressive Showroom Concept in via Sumatra 12 Milano.
0: E se invece volete ascoltarci da casa, ricordate che siamo anche sul vostro smart speaker. Basta dire: ehi Google, fammi ascoltare Disco Radio. Tra un attimo Let Me Be dei Da Blitz. Prima vi porto Around the World con i Daft Punk.
5: Rhythmic History.
6: Rhythmic History.
5: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Ve la ricordavate questa? E vi starete chiedendo, ma il titolo? The Mountain of King. C'erano i Digital Boy a chiudere l'appuntamento di oggi con la storia del ritmo. Sono Alessia Luisi, ci risentiamo domani come sempre alle 21 e replica alle 6 del mattino.
1: Rhythmic History.
2: Rhythmic History.
1: La storia del ritmo su Disco Radio.
3: Grazie ad Alessio che come sempre vi ha tenuto compagnia prima dell'inizio del nostro From Disco to Disco, quello di domenica. Buongiorno e buona domenica a tutti, evidentemente anche da parte mia. Sono Fabrizio Seroni, si comincia subito l'appuntamento che mette in fila un sacco di musica da ascoltare senza interruzioni, ma al cui interno troverete anche il meglio di Belli Svegli. Si parte subito con una bella novità, è quella delle 7 in punto.
2: Disco.
3: Allora ci siamo, è già pronta una delle nostre novità, ma abbiamo ancora il nostro numero da ricordare, il 393-800-3000, a cui se volete potete inviare anche oggi i vostri saluti. Ci vuole un attimo, basta una nota vocale o un messaggio di testo e il gioco è fatto, mentre possiamo iniziare immediatamente con il nuovo disco di D.O.D. Si chiama Closure.

0: pezzo dei Clean Bandit, il disco si intitolava Solo, nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend dal 2018. La prossima è ancora più vecchia, Rhythmic History dal 98.
1: I servizi fiscali sono un peso insostenibile. StayCAF. Vivi l'assistenza fiscale in tutta leggerezza. Rivolgiti al CAF CGL Lombardia.
0: Ah, e anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
2: Sorridi, si va da Brick OK. Scegliamo, risparmiamo
0: e risolviamo. Buona idea.
2: Brick OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
0: E la qualità la trovi in ogni stagione.
2: Brick OK, se c'è l'OK, è tutto un altro brico.
3: Brick OK, più vicino a te.
0: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
4: Preparati a fiorire ancora. La collezione primavera-estate è arrivata a Franciacorta Designer Village. Lasciati ispirare e vieni a creare i tuoi nuovi outfit negli oltre 190 store con riduzione dal 30 al 70%. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
5: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
6: Il tuo giardino ha qualcosa di speciale.
7: È il mio nuovo arredo. L'ho scelto da Agri Brianza a Concorezzo. Oltre 1000 metri quadri dedicati all'outdoor living. Solo brand d'eccellenza. Nardi, Talenti, La Fuma, Emu, Giardinia. Qualità autentica, linee senza tempo. Progettazione su misura e consegna con personale interno.
8: Vivi l'outdoor da Agri Brianza a Concorezzo. Scopri di più su agribrianza.it. Agri Brianza, le tue passioni, le nostre.
9: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
10: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
11: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Varassina 131.
12: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
13: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
12: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano. In via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
14: Disco Radio.
0: Arriva dal 1998, è uno dei nostri Rhythmic History, per cui pronti ad alzare il volume per un po' di dance storica. Abbiamo scelto i Venga Boys. C'era We Like to Party.

0: canzone di Calvin Harris e Ika Sebian che si chiama Release the Pressure su Disco Radio all'interno del nostro From Disco to Disco del weekend che andrà avanti fino a questa sera alle 21, proprio un attimo prima dell'inizio del nostro Disco Radio Party. Ma intanto, beh, ci dobbiamo dedicare al meglio della settimana di Belli Svegli che torna appunto il sabato e la domenica in versione ridotta. Tutto quel che di meglio è accaduto negli ultimi 7 giorni ritorna appunto nell'appuntamento del weekend. Tra le cose certamente da risentire c'è l'ufficio lamentele, quello a cui voi rivolgete le vostre lamentele che noi risolviamo con un... Lo abbiamo fatto anche lo scorso martedì. Allora cominciamo con l'ufficio lamentele di questa mattina, vediamo quali sono le questioni da risolvere. Via!
1: Se c'è una cosa che non sopporta la mia macchina che mi sta facendo impazzire, prima il motore, poi gli iniettori, ma basta, finito i soldi!
0: Questo è difficile da risolvere. Una cosa che non sopporto è quando la prof dice che dormo in classe. No, risolto.
1: Non sopporto quando i prof non programmano le verifiche.
0: Mamma che nervi.
1: Mentre dormo,
0: ma
1: tra
0: dillo,
1: l'altro.
0: No, ma scusami, no, tutta sorpresa. Se c'è una cosa che non sopporto è il mio capo che si arrabbia quando usciamo alle 18. Peccato che quello sia proprio il nostro orario di uscita da contratto. E allora?
2: Due minuti di straordinari fame.
0: Beh, no, cioè, finisci, no? Finisci
1: non sopporto
0: lì, poi...
1: di restare a piedi con la moto.
0: Quello
1: non ti capisco.
0: Se c'è una cosa che non sopporto. Mamma, ti ricordi quando ti sei fatto tutto il viale?
1: Lì però è perché non avevo fatto la benzina.
0: Vabbè, però sei rimasto.
1: È colpa
0: a piedi.
1: Mia. Sì. Un chilo. No, per quanto l'ho spinta. Paio di chilometri
0: infatti,
1: a spinta, 1.300, ha spinto una Vespa.
0: Se c'è una cosa che non sopporto è quando c'è una gita bella e inizia a piovere.
1: Niente, è risolto? Sospeso la gita. Pensa, poteva far venire il sole, invece no.
0: Invece...
1: Non mi sopporto quando vorrei mandarvi un audio, ma... Mi vergogno troppo, mannaggia me, mannaggia.
0: Dai, risolto.
1: Vai,
0: però
1: vediamo se arriva l'audio. Adesso l'ha risolto, arriverà
0: adesso
1: l'audio.
0: Adesso cerchiamo di vedere se è arrivato. Se c'è una cosa che non sopporto è mio marito.
1: Perché?
0: Che promette una notte di follie.
1: Beh.
0: E poi si addormenta sul divano guardando la pubblicità.
1: Maledetta pubblicità. È colpa della pubblicità.
0: Che tra l'altro ce ne sono alcuni di spot che sono tanto belli e così poetici che ti viene subito.
1: Solo perché fai il doppiatore e metti la voce nella pubblicità.
0: Ma non sono un doppiatore.
1: Curiosità, hai risolto togliendo la pubblicità o facendolo restare sveglio comunque per

0: canzone era quella dei Disturbed dal 2024, si chiamava The Sound of Silence. Nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend, abbiamo già, a proposito di weekend, preparato anche le previsioni del tempo per le prossime ore. Le sentiamo.
1: Meteo. Giornata di domenica grigia e piovosa su Piemonte e Lombardia per il transito di una nuova perturbazione atlantica, che dunque porta annuvolamenti diffusi. Delle piogge più diffuse e consistenti in mattinata tenderanno poi temporaneamente ad attenuarsi tra pomeriggio e sera. Tra l'altro pioggia anche sporca per la presenza di polvere sariana in sospensione in atmosfera. Temperature massime dunque in diminuzione, non andremo oltre i 18-20 gradi in pianura e in città, Milano e Torino. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
2: Shopping selvaggio, shopping selvaggio.
3: Non fartelo ripetere, a Vicolungo The Style Outlets è Jungle Night.
4: Giovedì 14 maggio, solo dalle 15 alle 23, extra sconti del 50% sul prezzo outlet acquistando almeno due articoli o con una spesa minima. Armani, Adidas, Guess, Timberland e tanti altri. Scopri le condizioni nei negozi aderenti. Un'esclusiva serata di shopping scontato, offerte food e un'animazione che ruggisce. Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
5: Noiva Days, solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio, solo con 1 euro club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
6: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 12 x 65 grammi, a 9,99€. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
7: Bring it back. Che fate tutti i pomeriggi? Da lunedì a venerdì, dalle 16 alle 19, avete appuntamento con me. Sono Fabio Marelli, nuova stagione, nuovi Play the Game, tanti gadget, la musica, ci divertiremo un botto. Ogni pomeriggio vi aspetto su Disco Radio, dalle 4 alle 7.
0: Ne sentiamo ancora 4 senza interruzioni. Arrivano Ice MC ed Alexia dal 94 con It's a Rainy Day e poi I Just Might di Bruno Mars, TMF Molto Sugo con Stay, ma anche Kygo e Carter Fate. Questa è That's When You Know.
8: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: It's a Rainy Day. La canzone era quella di Ice MC ed Alexia dal 1994 nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend. Ma attenzione, perché non c'è solo musica senza interruzioni, c'è anche il meglio di Belli Svegli, il morning show di Disco Radio in onda ogni giorno dal lunedì al venerdì tra le 7 e le 10 con Omar Fantini. Con me sono Fabrizio Sironi, con Marco che ci dà una mano in redazione, ma soprattutto con voi piccoli amici. C'è il club dei Baby Svegli.
1: Ascolta, ne ho una curiosità bellissima, zio Fabri.
0: Oh, sentiamo.
1: Sai come si chiama il sushi che fa il solletico?
0: No.
1: Il nigiri giri giri giri giri giri.
2: Oh mamma, arrivati alle 7.54. Questa come è intervenuta, scusa?
1: Lo zio Omar lo stavo ordinando l'altra sera e lo scemo l'ha detto al cameriere. Con tanto di dito nel costato. No, bisogna dare delle pastiglie a quell'uomo lì, perché non si rende conto che c'è 53
2: l'ha
1: anni
2: così. No,
1: sì,
2: al cameriere.
1: E sei di ieri.
2: E lui,
1: tra le altre cose, i camerieri cinesi, tu sai che hanno come proprio caratteristica principale il senso dell'umorismo, no?
2: Certo.
1: Ce ne fanno proprio una bandiera loro,
2: sì,
1: di questa. L'ha guardato come per dire: adesso finisci in cucina e diventi sushi tu. E sai cosa è successo?
2: No, cosa è successo?
1: Che se l'è presa, perché non sembra lo zio, ma quando è a mangiare al cinese o al giapponese è suscettibile.
2: No, vabbè, niente. Allora io chiuderei con il prossimo momento.
1: Io chiuderei per sempre.
2: Può essere.
3: Belli Svegli. Disco Radio. In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Se pensi ad Audi, pensi a innovazione, design e prestazioni. Nel nostro showroom Audi Lombarda Motori di Milano trovi tutta la gamma Audi, consulenti dedicati e un'esperienza

0: Showroom Concept in via Sumatra 12 Milano.
1: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: Allora, mandiamo un po' di saluti, questa volta a Lorena da Milano, ma anche a Marta che ci ascolta da Sesto San Giovanni. Grazie per essere con noi. C'è il From Disco to Disco del weekend la domenica mattina, che continua subito con Gordo e Loco Loco.
4: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

solo, ovviamente c'è la musica di Disco Radio da ascoltare per tutta la mattinata e per tutta la giornata con il nostro From Disco to Disco, ma ripartiamo dalla prossima. Abbiamo scelto il nuovo di Hervey, si chiama Lie to Me.

La canzone di Elvi che si chiama Lie to Me Baby su Disco Radio nel From Disco to Disco del weekend della domenica. Anzi, buona domenica anche a chi di voi si fosse appena sintonizzato. Siete su Disco Radio e arrivate in tempo per Bob Sinclair e Kaisa.

0: Suspense su Disco Radio dal 2017, ormai sono passati quasi una decina d'anni. Molti di più invece per il nostro prossimo Rhythmic History datato 2000.
1: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
3: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
4: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
5: Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid.
6: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
7: Da Autotecnica AIB scopri tutta la gamma Suzuki in pronta consegna. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Montorfano Como. Autotecnica AIB, da più di 40 anni la tua concessionaria Suzuki di fiducia per Como e provincia.
8: Suzuki. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti, è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
9: Oh, qui potremmo mettere il divano e la lampada. Questa casa è un sogno. Sogno, sogno.
10: Non lasciare che resti solo un sogno. Con Mutuo BCC Under 36, il progetto della tua casa è più vicino.
11: Mutuo BCC Carate e Triviglio. Tasso fisso 2,69% e TAEG 2,91% per acquisto o ristrutturazione della tua casa. Messaggio pubblicitario a finalità promozionale. Offerta valida fino al 30 settembre 2026 per mutui in classe A e B o con il miglioramento di due classi energetiche.
12: Mutuo Under 36 BCC Carate e Triviglio. Trasforma il tuo sogno in casa. bccaratetreviglio.it.
13: Edizione straordinaria da Autorigol di Skoda Milano. Per tutto il mese di maggio un'offerta mai vista: nuove Fabie e Kamiq tue a partire da 129 euro al mese con manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99, TAG 6,17.
14: E c'è di più! Per due mesi Autorigol di Skoda Milano ti aspetta al Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua Skoda hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma.
13: Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigoldi Skoda Milano.
14: Questa era un'edizione straordinaria.
15: Autorigoldi!
16: A Milano dal 1906.
17: Al centro commerciale Brianza arriva iWall, il gioco che fa muovere tutti. Dal lunedì 11 a domenica 24 maggio vivi un'esperienza di divertimento interattivo per tutte le età, in cui il tuo corpo diventa parte del gioco. Info su centrobrianza.com.
18: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
19: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
18: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
20: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
21: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
22: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Varassina 131.
23: Disco Radio.
0: Lo abbiamo detto, no? Che saremo tornati indietro fino al 2000 per riascoltare un po' di dance storica e questa volta tra le tante abbiamo scelto la canzone di French Affair. Si chiamava Do What You Like.
24: Rhythmic History.

0: chiama Club Bizarre, la canzone di Alok e Faithless per Sam Harper su Disco Radio nel From Disco to Disco del weekend. Tra le hit più ritmate della città senza interruzioni ci sono anche le recensioni del prof Locatelli, che contornato dai suoi prof, dai suoi recensori, ne ha preparate diverse anche per questa mattina. E quindi apriamo ufficialmente il Cineforum Tecnico Scientifico.
1: Ma prego, protagonista di una celebre serie di film.
0: Come, prego?
1: Sì. Una giornalista torna a tormentare i sogni di alcuni politici anche dopo la sua scomparsa. Aia. E grazie ai suoi coltelli montati sul guanto le sue interviste rimangono taglienti.
0: Sì.
1: Lily Kruger.
2: Oh, questa è bella.
0: Non è...
1: Bocchina, vieni qua, bocchina.
0: Prego.
1: Continuiamo con Maurino. Ci parla invece di una famosa soubrette che ha lanciato una nuova linea di pneumatici per automobili.
0: Ah sì?
1: La Michelin Hunziker.
0: No, vabbè.
1: Sì, c'è l'invernale, quattro stagioni.
0: Anche questa non è affatto male.
1: Sono tutte da mettere a 2,5 bar comunque.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Come la... Vabbè.
0: E chiudiamo con...
1: Andrea Galetti.
0: Ecco, aiuto.
1: Degna chiusura di questa giornata. Questo attore italiano,
0: sì,
1: celebre negli anni 70-80, amava fare del sesso,
0: sì,
1: con persone di bassa statura.
0: Ah, sì.
1: Renzo Montanani. Galetti! Ti farò licenziare, primo caso.
3: Belli svegli.

0: Era Rihanna, c'era anche Only Girl in the World su Disco Radio dal 2010 nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend, dove ci sono tutte le hit più ritmate della città senza interruzioni, ma dove c'è posto anche per i vostri messaggi al 393 800 3000.
1: Let's go! Da MediaWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Motorola Edge 60 Neo con Moto Buzz incluse a soli 249 euro. Disponibili 1000 pezzi. Approfittane in negozi online. MediaWorld.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
3: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: C'è il sottocosto! Tre flaconi da 20 lavaggi di detersivo liquido classico Dash a 8,99 euro. Un litro di latte UHT parzialmente scremato Granarolo a 75 centesimi. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: Promo!
7: Welcome to the party!
8: Disco Radio Party! Ogni sera dalle 23, party set con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città.
0: Sono già pronte anche le prossime quattro. Arrivano Kamrad, Hug Yourself, Baby.

0: I'm Yours, il disco dei 49ers dal 97, Kika Leaf con Duro, Tete, ma anche Avicii e Nicky Romero che riascoltiamo con I Could Be The One.
1: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: che è proprio il titolo della canzone che abbiamo appena sentito, e cioè Hug Yourself di Kamrad su Disco Radio. C'è il From Disco to Disco del weekend, ma c'è anche il meglio di Belli Svegli, che torna in pillole durante il weekend con il meglio della settimana. Belli Svegli, il morning show di Disco Radio, in onda ogni giorno da lunedì al venerdì tra le 7 e le 10. Lunedì dedicato agli astri, al cosmo, alle stelle, al fato, interpretati magistralmente dal nostro Mr. Lee, che produce un oroscopo personalizzato per il più meritevole di voi. Questa volta Giorgia, sentiamo?
1: Giorgia, prego, cara Giorgia,
0: Giorgia, sentiamo.
1: 11, 12, 13, allora facciamo così, che tanto chi se ne frega.
0: 11, 12,
1: 89,
0: 89, 89.
1: Sottosegno, occhio, che cade il mulo. Anche agli impedimenti stolici qua,
0: certo, incredibile. Comincia
1: la Giorgia, benessere,
0: il benessere per Giorgia.
1: Cara Giorgia, anche se ogni tanto ti viene il dubbio, ricordati che, come diceva Hannibal Lecter, il mondo è pieno di persone squisite. Cerca e assaggia.
0: Poi fritto è buono tutto, no?
1: Esatto, è nel caso fligile. Vale pligile.
0: E continuiamo con il lavoro per Giorgia.
1: Cara Giorgia, hai mai fatto caso che se nessuno ci ha mai fatto caso, appena uno ci fa caso, poi tutti ci fanno caso? Facci caso!
0: Certo.
1: Classico al lavoro, no?
0: Sì, sì,
1: classico.
0: Sì, sì. E chiudiamo con...
1: Amore.
0: Io lo rifarei con un po' più di vibrazione. Sembrava...
1: Per la nostra Giorgia!
0: Amore per Giorgia, prego, prego.
1: Comunque è stata verificata mia estensione, sì. E mina fatti da parte proprio, mina levati.
0: Ci dica,
1: cara,
0: ci
1: Giorgia,
0: dica, per Giorgia, sì.
1: Ricordati cosa importante, in amore,
0: sì.
1: Non dire mai gatto se non ce l'hai nel sacco.
0: Ah sì?
1: Ma soprattutto non dire mai mulo,
0: sì.
1: Se non
0: no!
1: ce l'hai.
2: Belli Svegli. In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
3: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock, carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
4: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia, e Desio via Nuova Varassina 131.
5: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano. In via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
7: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Vogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
8: Allora, mandiamo un po' di saluti fino a Mortara, da dove ci sta ascoltando Stefania. C'è anche Sara, che invece ci ascolta da Carugate. Grazie mille per essere con noi nel corso di questa domenica mattina. Ci sentiamo insieme anche Jaden Boysen, David Guetta.
0: Disco Radio, from disco to disco weekend.

sono già le 9. Disco Radio. E allora ancora buona domenica mattina anche da parte mia. Sono Fabrizio Sironi, c'è il From Disco to Disco del weekend, tutte le hit più ritmate della città senza interruzioni per tutta la giornata. Si va avanti d'altra parte fino alle 21 di questa sera, un attimo prima dell'arrivo del nostro Disco Radio Party. Ma intanto abbiamo già preparato il nuovo disco di Zerb e Rita Ora. Si chiama If It's Not Love.

disco nuovo appena sentito, e cioè la novità delle 9, quella di Zerb e Rita Ora su Disco Radio con If It's Not Love, nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend, che continua con Sondheim Wise Kids.

0: Era il 1998, c'era Britney Spears con Baby One More Time su Disco Radio nel From Disco to Disco del weekend. Un po' di dance storica in arrivo con il nostro prossimo Rhythmic History dal 91.
1: Oltre il sentiero dorato
2: è il nuovo spettacolo dei ragazzi dell'arte nel cuore Ollus.
3: Regia di Gabriella Foletto.
4: Il 27 maggio alle ore 20:30
5: al Teatro Pime di Milano.
1: Regalati un'emozione. Prenota il tuo posto su
2: www.artenelcuore.it.
6: Vi aspettiamo!
7: Dove c'è talento?
8: Non esistono barriere.
0: Ah, e anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
9: Sorridi, si va da Brico OK. Scegliamo, risparmiamo
0: e risolviamo. Buona idea.
9: Brico OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
0: E la qualità la trovi in ogni stagione.
9: Brico OK, se c'è l'OK, è tutto un altro Brico.
10: Brico OK, più vicino a te.
0: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su BricoOK.it.
11: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti, è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
12: Oh, qui potremmo mettere il divano e la lampada. Questa casa è un sogno. Sogno. Sogno.
13: Non lasciare che resti solo un sogno. Con Mutuo BCC Under 36, il progetto della tua casa è più vicino. Mutuo BCC Carate e Triviglio. Tasso fisso 2,69% e TAG 2,91% per acquisto o ristrutturazione della tua casa. Messaggio pubblicitario a finalità promozionale. Offerta valida fino al 30 settembre 2026 per mutui in classe A e B o con il miglioramento di due classi energetiche.
14: Mutuo Under 36 BCC Carate e Triviglio. Trasforma il tuo sogno in casa. bcccaratetriviglio.it.
15: Cerchi stile, qualità e convenienza? Foxtown Mendrisio ti aspetta con 160 negozi e 250 grandi marche. Un'ampia selezione di moda, sport e accessori per tutta la famiglia, con sconti dal 30% al 70% tutto l'anno.
16: Foxtown Mendrisio, la destinazione per il tuo shopping. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
17: Shop like a Fox!
18: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
19: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
20: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
19: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
21: Lo stile scamosciato impazza da Globo.
22: Questa primavera scopri le décolleté scamosciate Miss Globo a solo 29,99 euro.
21: Vuoi più carattere? I tronchetti Miss Globo sono morbidi, glamour e irresistibili a 39,99 euro.
22: E per il match perfetto abbina la tua borsa rifle a solo 19,90 euro. Più di 12 colori.
21: Corri da Globo, la moda che vuoi ai prezzi che ami.
23: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
24: Disco Radio.
0: E allora la prossima arriva dal 1991, si tratta di uno dei nostri Rhythmic History, come sempre a quest'ora l'appuntamento con la dance storica, questa volta da lì, Joy Salinas e Rockin' Romance.
25: Rhythmic History.

0: Lady Gaga e Ducci, che abbiamo riascoltato con Runway su Disco Radio nel corso di questa domenica mattina, nel From Disco to Disco del weekend, all'interno del quale trovate anche il meglio di Belli Svegli, il meglio della settimana condensato in pillole che appunto vi riproponiamo il sabato e la domenica. Tra le cose successe durante questa settimana, beh, un arrivo a sorpresa del nostro Mr. So, lo sentiamo.
1: Ciao, il mio sogno è conoscere Mr. So.
0: Davvero?
1: Ciao, buona giornata.
2: Parliamone.
0: Ma cosa fa qui di martedì, scusa, Mister Show? Non è mica il suo turno oggi.
2: E oggi tocca a quell'altro, vero?
0: Ehi, prof Barbero, certo.
2: E pensi che l'avevo sogregato?
0: Davvero?
2: L'ho sogregato ieri. Ha iniziato a parlare ieri. Stamattina non ne potevo più a Elena. E voi sapete dove è stata ricoverata quella prima volta che avete visto un'antra, ma non l'avete creato voi. Voi sapete quando è stato fatto il primo. Ma mi fuori dalle balle!
0: Ma adesso
2: non ne posso più!
0: Non lamenta così. Tra l'altro, anche oggi il prof Barbero ci racconterà una storia che avrà per protagonista un personaggio storico. Sulla quale dovrete porre molta attenzione, perché poi nel finale vi faremo una domanda. Chi risponderà correttamente a questa domanda si porterà a casa la nostra Disco Radio Bag. Vuole partecipare anche lei, Mister So?
2: Non ci penso neanche. Io vorrei conoscere la nostra ascoltatrice e sopregarla
0: lo so che lei
2: portarla nella mia stanza dei giochi.
0: Certo,
2: sa cosa ho io nella mia stanza dei giochi?
0: No?
2: La Wii, la PlayStation e una vecchia Xbox.
0: Certo. Belli Svegli. Disco

0: Erano i Purple Disco Machine insieme a Kungs con Substitution su Disco Radio nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend. Arrivano di nuovo le previsioni del tempo per le prossime ore, le sentiamo insieme. C'è l'appuntamento con il meteo.
1: Meteo. Giornata di domenica grigia e piovosa su Piemonte e Lombardia per il transito di una nuova perturbazione atlantica che dunque porta annuvolamenti diffusi. Delle piogge più diffuse e consistenti in mattinata tenderanno poi temporaneamente ad attenuarsi tra pomeriggio e sera. Tra l'altro pioggia anche sporca per la presenza di polvere sariana in sospensione in atmosfera. Temperature massime dunque in diminuzione, non andremo oltre i 18-20 gradi in pianura e in città, Milano e Torino. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
2: Attenzione, c'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
3: Noiva Days, solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio, solo con 1 euro club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
4: All'Esse Lunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Prosciutto cotto alta qualità Negroni a fette 2 per 150 grammi a 4,89 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
5: Ciao, sono Don Cash e ti aspetto tutti i giorni dalle 13 alle 16 su Disco Radio con la Family del Pranzo, con le hit, le sigle live, i freestyle e le vostre voci. E dalle 15 alle 16 in radio arriva il club. Il meglio della notte del party set live anche di giorno. Disco Radio.
0: Sono già pronte anche le prossime quattro da sentire senza interruzioni. Dal 2000 Negro Canne e Caldo Vessa, ma anche Datcher di Cyril e Wiz Khalifa. 2012 per Licky Lee, che invece risentiremo con I Follow River. Subito Robin Schulz, Embers.
6: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: Can si chiamava Canaves su Disco Radio nel From Disco to Disco del weekend. Abbiamo l'occasione di riascoltare il meglio della settimana di Belli Svegli proprio all'interno degli appuntamenti con il From Disco to Disco della mattina di sabato e di domenica, e questa volta dobbiamo dare spazio al nostro spam poeta indesiderato che ha realizzato delle rime per Tony. Le sentiamo.
1: Buongiorno.
0: Benvenuto su Disco Radio. Tony, dove sei? Dove ti trovi? Che fai? Dicci tutto.
1: Allora, adesso sono in autostrada, sto andando a lavoro.
0: Ok, e in che zona?
1: Ad Orbassano.
0: Orbassano, e tutte le mattine chilometri e chilometri di autostrada per arrivare, oppure il tragitto è breve?
1: No, è abbastanza breve, no, una ventina di minuti.
0: Quindi il tempo di sentire, tra le altre cose, le rime che Spam ha preparato per...
2: Tony.
3: Marzia.
0: Per Marzia. E chi è Marzia? Te lo chiediamo in anticipo, così evitiamo gaffe strane dell'ultimo minuto.
1: È la mia compagna.
0: Ok, allora Tony, per Marzia, la sua compagna. Spam, se è pronto, io a questo punto
2: ci sono.
0: Leggerei le rime di Spam.
2: Buongiorno Disco Radio, sono Tony. Come mi alzo, alzo pure i toni.
3: Là. Tony per Tony.
2: Ne risente la mia compagna Marzia, che dei miei atteggiamenti ormai è sazia. Mi dà tante carezze, sì. Mi sopporta.
3: Ah, sì.
2: Semplicemente chiudendo la porta.
3: Ma certo, fuori.
2: C'è un problema però. La sento lontana. È chiusa in camera sua da una settimana.
3: Marzia!
2: Dov'è?
3: Marzia!
0: Allora, secondo me non era male. Non so però se Tony ha apprezzato. Che dici, Tony?
1: È bellissimo, oh.
0: Allora scatta l'applauso spontaneo, sentito.
3: Andate,
0: proprio per
3: andate sempre d'accordo, Tony, tu e Marzia?
1: O sì, c'è... Sì. Diciamo che è la parte più tranquilla a lei.
3: Ah, ok, quindi okay. Sei tu il casinista, allora fa bene a chiuderti fuori, hai ragione.
0: Senti, ma secondo te Marzia ha sentito?
1: Credo che stia dormendo, ma gliela faccio recuperare sul podcast.
2: Da una settimana sta dormendo.
3: Sì, tra l'altro in camera chiusa dentro.
2: Camera chiusa.
3: Speriamo stia dormendo.
1: Probabilmente.
4: Belli Svegli. Disco Radio. In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Se pensi ad Audi, pensi a innovazione, design e prestazioni. Nel nostro showroom Audi Lombarda Motori di Milano trovi tutta la gamma Audi, consulenti dedicati.

0: Progressive Showroom Concept in via Sumatra 12 Milano.
1: Al centro commerciale Brianza arriva iWall, il gioco che fa muovere tutti. Dal lunedì 11 a domenica 24 maggio vivi un'esperienza di divertimento interattivo per tutte le età, in cui il tuo corpo diventa parte del gioco. Info su centrobrianza.com.
2: Edizione straordinaria da Autorigol di Skoda Milano. Per tutto il mese di maggio un'offerta mai vista: nuove Fabie e Kamiq tue a partire da 129 euro al mese, con manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99, TAG 6,17.
1: E c'è di più! Per due mesi Autorigol di Skoda Milano ti aspetta al Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua Skoda, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma.
2: Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Skoda Milano.
1: Questa era un'edizione straordinaria.
3: Autorigoldi
4: a Milano dal 1906.
5: Per completare i tuoi outfit, scegli gli accessori migliori ai prezzi migliori. Globo, un mondo di accessori uomo, donna, bimbi. Borse, pochette, borselli, marsupi, cinte, portafogli, cappelli, pashmine delle migliori marche. Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Rifle, Sergio Tacchini, Lotto, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri. E da Globo trovi molto di più, sempre con una convenienza straordinaria.
6: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
7: Ma che bella domenica mattina che stiamo trascorrendo insieme, ci auguriamo sia così anche per voi, lo è sicuramente per Alice e Giacomo che ci ascoltano da Lecco. Grazie per essere con noi nel corso di questa domenica mattina. Ci sentiamo anche Jennifer Lopez e David Guetta.
8: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: Si chiamava Chain to the Rhythm, era il disco di Katy Perry e Skip Marley. Per chiudere la prima parte del nostro appuntamento con il From Disco to Disco del weekend, vi lascio con la Vale che è già pronta per il resto della mattinata. Io sono Fabrizio Sironi, se volete ci sentiamo domattina dalle 6.
1: Disco Radio,
2: From Disco to Disco Weekend.
3: Ciao Fabri, grazie, alle 10.
1: Disco
3: Buongiorno e buona domenica, benvenuti su Disco Radio. Grazie a Fabrizio Sironi che vi ha accompagnato come sempre fino a qua nella prima parte del From Disco to Disco Weekend. Fabri lo ritroverete come sempre a partire da domattina nell'appuntamento di Quasi Belli Svegli a partire dalle 6 e poi dalle 7 tutta la squadra al completo con Nomar, Fantini e Marco. Adesso ci sono 4 ore da condividere fino alle 2 del pomeriggio, stiamo insieme. Auguri a tutte le mamme che sono all'ascolto in questa mattinata. Partiamo subito con Madonna e Sabrina Carpenter.

Si chiama così la novità delle 10 e 2 minuti che apre le nostre 4 ore insieme in questa domenica 10 di maggio. Ragazzi, auguri a tutte le mamme che ci sono all'ascolto. Oggi festa della mamma, per cui tutti i figli festeggeranno a modo loro, con qualche sorpresa, le proprie mamme. Quindi auguri anche da parte nostra di Disco Radio a tutte quelle che ci sono in questo istante all'ascolto. La musica ad accompagnarvi in questa seconda parte del From Disco to Disco Weekend, con me Valentina Guidi fino alle 2 del pomeriggio. Energia, mica c'è Fabulous.

0: mamme in ascolto. Tra poco si torna indietro nel tempo con i ricordi dal 1994.
1: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
2: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
3: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
4: Vitara Hybrid, tua a 22.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
5: Scoprila da Autotecnica AEB. Troverai anche tutta la gamma Suzuki in pronta consegna. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Montorfano Como. Autotecnica AEB, da più di 40 anni la tua concessionaria Suzuki di fiducia per Como e provincia.
6: Suzuki. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti, è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
7: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria, sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298 731. comprooro.it.
9: Oh, qui potremmo mettere il divano e la lampada. Questa casa è un sogno.
10: Sogno.
11: Non lasciare che resti solo un sogno. Con Mutuo BCC Under 36, il progetto della tua casa è più vicino. Mutuo BCC Carate Triviglio. Tasso fisso 2,69% e TAG 2,91% per acquisto o ristrutturazione della tua casa. Messaggio pubblicitario a finalità promozionale. Offerta valida fino al 30 settembre 2026 per mutui in classe A e B o con il miglioramento di due classi energetiche.
12: Mutuo Under 36 BCC Carate Triviglio. Trasforma il tuo sogno in casa. bccaratetreviglio.it.
13: Cerchi stile, qualità e convenienza? Foxtown Mendrisio ti aspetta con 160 negozi e 250 grandi marche. Un'ampia selezione di moda, sport e accessori per tutta la famiglia, con sconti dal 30% al 70% tutto l'anno.
14: Foxtown Mendrisio, la destinazione per il tuo shopping. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
13: Shop like Fox!
15: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
16: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
17: Da Lombarda Motori. Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Varassina 131.
18: Carissimi uomini, il punto vendita con il più vasto assortimento di calzature e abbigliamento per lui è Globo. Tanti articoli e tanti modelli per tutte le occasioni. Marchi di calzature e abbigliamento per lo sport, il lavoro, per il tempo libero e per le occasioni eleganti come Rifle, Carrera, Navigare, Gas, Sergio Tacchini, Enrico Coveri, Vampum, Brokers, On Spirit. Calzature e abbigliamento di qualità a prezzi super convenienti.
19: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
20: Disco Radio.
0: Siamo pronti per farvi tornare indietro con i ricordi. Su Disco Radio c'è l'appuntamento con l'extended version del Rhythmic History ogni sera e ogni ora un disco dance storico. 1994, Corona, The Rhythm of the Night.

0: qualche info per qualche bel evento nelle nostre città, proprio dedicato alle mamme.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: C'è il sottocosto! Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva Terre Antiche Dante a 4,79€. 7 lattine da 80 grammi di tonno all'olio di oliva Rio Mare a 6,99€. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Shopping selvaggio! Shopping selvaggio!
4: Non fartelo ripetere! A Vicolungo The Style Outlet è Jungle Night!
5: Giovedì 14 maggio, solo dalle 15 alle 23, extra sconti del 50% sul prezzo outlet acquistando almeno due articoli o con una spesa minima. Armani, Adidas, Guess, Timberland e tanti altri. Scopri le condizioni nei negozi aderenti. Un'esclusiva serata di shopping

0: e anche social.
1: Auguri e buona festa della mamma, domenica 10 maggio, tra poco vi diamo qualche info, qualche idea per trascorrere una bella giornata nelle nostre città con la vostra mamma. Adesso la musica, Lady Gaga, certo.

0: Lo chiudiamo così, il giro delle 4 senza interruzioni con Magnetic, The Bosa, Alexia, era Happy dal 1999, siamo tornati fino lì, Taylor Swift, Lady Gaga, Poker Face, quella con cui abbiamo aperto il giro delle 4, una decina di minuti prima delle 11. Festa della mamma, una giornata bella da festeggiare con la propria mamma e magari fare qualcosa di diverso dal solito. Domenica Milanese si tinge di festa e accoglie la festa della mamma per l'appunto con tantissimi appuntamenti e iniziative dedicate alle mamme e alle loro famiglie. Un solo giorno speciale per festeggiare una figura così importante non basterebbe mai, ma questo lo sappiamo. Certo che stare insieme è un ottimo modo, no, per celebrarla. Oggi al Castello Sforzesco i più piccoli potranno partecipare ad una visita laboratorio pensata per creare insieme alle proprie mamme un oggetto speciale ispirato alle antiche arti decorative. Ancora il Museo Archeologico di Milano invece propone un'esperienza immersiva per bambini dai 6 ai 10 anni che potranno trasformarsi in piccoli romani e condividere un viaggio nella Mediolanum antica insieme alle loro mamme. Sarà un giorno dedicato al gioco, alla fantasia da condividere con tutta la famiglia e farsi aiutare dalla propria mamma a scoprire un'epoca lontana. Per una festa all'insegna della scoperta e dell'arte non vanno perse anche le opportunità speciali nei musei che nella giornata di questa domenica 10 maggio accolgono le mamme amanti della cultura che vogliono vivere una giornata diversa dal solito. Per questo la Pinacoteca Ambrosiana offre ingresso gratuito alle mamme accompagnate dai figli per scoprire i capolavori senza tempo della collezione donata alla città dal cardinale Federico Borromeo. Per l'occasione sarà visitabile anche la cripta di San Sepolcro. Alle Gallerie d'Italia le mamme accompagnate dai propri figli possono approfittare di un ingresso ridotto speciale per scoprire le collezioni artistiche ottocentesche e novecentesche custodite al museo. A completare questa grande proposta, al MUDEC, Museo delle Culture, si può partecipare a Slow Art, un laboratorio speciale che unisce visita e pittura. Vi aspetta un percorso tra le collezioni del museo con un focus sul femminile nelle diverse culture seguite da un'esperienza creativa su tela. Un'occasione perfetta, no, per condividere il tempo di qualità e lasciarsi ispirare insieme. Festa della mamma, per cui auguri a tutte le mamme, a quelle all'ascolto, che sono un dono prezioso, insomma, che vita sarebbe senza la mamma, sono degli angeli e quindi li custodiamo nella maniera più assoluta sempre e comunque. Ragazzi, auguri davvero a tutte le mamme da noi di Disco Radio.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi. My love is what you're...

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22 298731. Comprooroodoro.it.
4: Se pensi ad Audi, pensi a innovazione, design e prestazioni. Nel nostro showroom Audi Lombarda Motori di Milano trovi tutta la gamma Audi, consulenti dedicati

0: Progressive Showroom Concept in via Sumatra 12 Milano.
1: Nuovi arrivi! Globo presenta le nuove collezioni Bimby, le migliori marche di calzature, abbigliamento, accessori e sport ai migliori prezzi. Rifle, Solo Soprani, Kanguro, Enrico Coveri, Miss Globo, Laura Biagiotti, Superga, Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers e tanti altri. Globo, grande nella scelta, nella qualità e ancora più grande nella convenienza. Globo, per tutta la famiglia.
2: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
3: Tra poco si chiude la nostra prima ora insieme delle 4 che come sempre condividiamo nel fine settimana. Buona domenica, che state facendo là fuori? 3 9 3 8 103 000 per i vostri messaggi. Adesso la musica, anche Gor.

per ritrovare Stromae, l'ultimo che suoniamo per questa ora insieme delle quattro che condividiamo in questa domenica 10 di maggio, giornata dedicata a tutte le mamme. Auguri a tutte quelle che ci sono in ascolto in questa mattina. Le 11 e un minuto. Domenica mattina partita con un cielo piovoso, almeno qui su Milano. Fatto sta che, lo abbiamo detto, non è una giornata di festa. Infatti ancora una volta auguri a tutte le mamme, quelle che festeggiano oggi una giornata incredibile, doni preziosi da festeggiare praticamente tutti i giorni. Ma oggi, insomma, c'è un motivo in più. Adesso la novità, ripartiamo con Closure.

la nostra seconda ora insieme, 11:04, benvenuti su Disco Radio ai ritardatari, quelli che hanno tirato tardi ieri. D'altra parte sabato sera ci sta tutta, prendetevi un po' di tempo per andare sul nostro sito discoradio.it per votare la vostra musica preferita nella sezione dedicata al Music Club. Lì su Disco Radio It, votando la musica che vi piace di più, portate a casa i premi ai nostri gadget. Adesso

0: accendono in questo istante. Arrivate nel posto giusto, al momento giusto, perché tra poco si torna indietro nel tempo. Un disco dance storico dal 2003. State lì.
1: I servizi fiscali sono un peso insostenibile. Staycalf. Vivi l'assistenza fiscale in tutta leggerezza. Rivolgiti al CAF CGL Lombardia.
2: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
3: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
4: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
5: Preparati a fiorire ancora. La collezione primavera-estate è arrivata a Franciacorta Designer Village. Lasciati ispirare e vieni a creare i tuoi nuovi outfit negli oltre 190 store con riduzione dal 30 al 70%. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
6: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
7: Il tuo giardino ha qualcosa di speciale.
8: È il mio nuovo arredo. L'ho scelto da Agri Brianza a Concorezzo. Oltre 1000 metri quadri dedicati all'outdoor living. Solo brand d'eccellenza. Nardi, Talenti, La Fuma, Emu, Giardinia. Qualità autentica, linee senza tempo. Progettazione su misura e consegna con personale interno.
9: Vivi l'outdoor da Agri Brianza a Concorezzo. Scopri di più su agribrianza.it. Agri Brianza, le tue passioni, le nostre.
10: Oro d'oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
11: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
10: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
12: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
13: Wow!
12: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
13: Bello il parapendio!
12: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
14: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
15: Autorigoldi! A Milano dal 1906.
16: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
17: Carissime donne, il punto vendita con il più vasto assortimento di calzature e abbigliamento per lei è Globo. Tanti articoli e tanti modelli per tutte le occasioni. Marchi di calzature e abbigliamento per lo sport, il lavoro, per il tempo libero e per le occasioni eleganti come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Miss Globo, Gianmarco Venturi, Baciata, Tattoo. Calzature e abbigliamento di qualità a prezzi super convenienti.
18: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
0: Disco Radio. Torna l'appuntamento su Disco Radio con la storia del ritmo. Un disco dance storico ce lo prendiamo come sempre ogni ora dal passato. L'extended version tutte le sere a partire dalle 21. Adesso 2003, preziose marve.

0: a tutte le mamme. Com'è per voi una giornata felice? Dai, diteci gli ingredienti. 393-800-3000. Tra poco ve li diamo anche noi di Disco Radio.
1: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Mozzarella Granarolo, 4x100 grammi, a 1,99€. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
2: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Smart TV Philips QLED 65 pollici, tua a soli 399 euro. Disponibili 550 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: C'è il sottocosto! Tre flaconi da 20 lavaggi di detersivo liquido classico Dash a 8,99€. Un litro di latte UHT parzialmente scremato Granarolo a 75 centesimi. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: Let's go! Viaggi, relax, hobby, sport, pranzi e cena. Il weekend è fatto di questo e molto altro. Ciao, sono Roby Mistretta e vi aspetto su Disco Radio il sabato e la domenica dalle 14 alle 18 per vivere insieme il vostro fine settimana.
0: Stiamo per darvi gli ingredienti e il segreto di una vita felice. Sarà possibile, sì oppure no? Intanto diteci per voi che cos'è la felicità. Adesso 4 senza interruzione, si riparte da Lady Gaga e Docci. Questa è Runaway.
6: Disco Radio, from disco to disco weekend.

0: tornati indietro nel tempo fino a toccare il 2004, Pops and Scar, Mirage. Stasera la luna, c'era Queen of Chinatown, Shape of You, la voce di Ed Sheeran. Abbiamo aperto con Runaway, Lady Gaga. Abbiamo chiesto proprio a voi, i nostri ascoltatori, di dirci se secondo voi esiste un ingrediente oppure un modo per trovare la felicità. È difficile per vivere una vita felice, quali sono gli ingredienti secondo voi? Uno studio ha rivelato come dovrebbe essere una giornata ideale, da lì la base per costruire una vita felice. Gli scienziati hanno identificato un equilibrio preciso di attività giornaliere per essere felici. Ognuno di noi è perennemente, va detto, alla ricerca di una felicità personale, anche se non sempre si riesce a trovare la via per raggiungerla. La frenesia, ovviamente, del mondo moderno, gli impegni di lavoro, i ritmi di vita spesso sostenuti, a volte ostacolano, no, il raggiungimento di un benessere psicofisico e poi la tanto agognata felicità. Recentemente proprio un gruppo di ricercatori, attraverso uno studio, ha elaborato una formula per raggiungere l'obiettivo. Secondo gli scienziati dell'Università della British Columbia, la felicità non è un concetto astratto, ma un traguardo concreto che si può raggiungere cambiando le proprie abitudini di vita. Lo studio ha elaborato la struttura di una vera giornata perfetta, che consiste in una serie di attività svolte con tempi proporzionati tra di loro. Allora, andiamo con ordine. La giornata tipo comprende 6 ore con la famiglia, 2 ore con gli amici, 1 ora e mezza in conversazioni sociali più ampie, quindi insomma magari con i colleghi, 2 ore di esercizio fisico, 1 ora per i pasti e bevande e 6 ore lavorative. A ciò si aggiunge meno di 15 minuti di tragitto per andare al lavoro e non più di 1 ora di tempo passata con i dispositivi digitali. Bella vita, direste. Il lavoro, se limitato a 6 ore, contribuisce positivamente al benessere quotidiano, poiché mantiene una routine attiva senza diventare opprimente. Già qui non ci siamo, perché la maggior parte di noi lavora 8 ore al giorno. Interessante notare che un tragitto breve per il lavoro può effettivamente migliorare l'umore. E te credo, se ti imbottigli, mi viene da pensare, a Milano 1 ora e mezza all'andata e 1 ora e mezza al ritorno, è ovvio che arrivi a casa nervoso. 15 minuti è davvero una fortuna, eh? Gli studiosi hanno inoltre rivelato l'importanza della socializzazione, che però deve limitarsi alle 2 ore quotidiane, poiché oltre questo limite non ci sono benefici significativi sulla propria felicità. Trascorrere il tempo con gli amici è comunque positivo per il proprio umore. La gestione del tempo sui dispositivi elettronici invece si è confermata cruciale. Trascorrere molto tempo davanti agli schermi non produce felicità, ma anzi contribuisce a diminuirla, influenzando poi negativamente la qualità della giornata. Anche i benefici dell'esercizio fisico sembrano avere un tetto massimo, circa 5 ore settimanali sono ottimali. Ma chi fa 5 ore di sport alla settimana? Bravi, comunque, mentre eccedere a questo non migliora ulteriormente l'umore. Direi che è una maratona, praticamente, al di là della cosa che ci piace molto, le 6 ore lavorative soltanto durante la giornata, i 15 minuti per raggiungere il posto di lavoro. Insomma, tutto il resto sembra molto complicato, ma il segreto della felicità c'è, esiste, bisogna solo metterlo in pratica.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Oltre il sentiero dorato
3: è il nuovo spettacolo dei ragazzi dell'arte nel cuore Ollus.
4: Regia di Gabriella Foletto.
5: Il 27 maggio alle ore 20:30
6: al Teatro Pime di Milano.
2: Regalati un'emozione. Prenota il tuo posto su
3: www.artenelcuore.it.
7: Vi aspettiamo!
8: Dove c'è talento?
9: Non esistono barriere.
10: Hai solo fame? O fame di eventi? Fino al 24 maggio torna alla Merlata Food Parade. Ti aspettano masterclass, food battle, promozioni esclusive, cene evento tutte da vivere e ospiti di eccezione come Andrea Mainardi e Roberto Valbuzzi. Qui non si guarda soltanto, si assaggia, si gioca, si partecipa. Tutti i dettagli su merlatabloommilano.com. Ti aspettiamo in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
11: Se pensi ad Audi, pensi a innovazione, design e prestazioni. Nel nostro showroom Audi Lombarda Motori di Milano trovi tutta la gamma Audi, consulenti dedicati e un'esperienza pensata per accompagnarti nella scelta della tua prossima vettura. Dalla consulenza all'acquisto fino all'assistenza ufficiale. Tutto il mondo Audi in un unico punto di riferimento. Ti aspettiamo nel nostro Audi Progressive Showroom Concept in via Sumatra 12 Milano.
12: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Vogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
13: Ci siamo ragazzi, ancora una manciata di minuti prima di chiudere la nostra mattinata insieme. C'è il From Disco to Disco Weekend, ma nel pomeriggio andiamo fino alle 2, eh. Non vi mollo di un

seconda ora insieme, nonché la nostra mattinata. Medusa, Don't Wanna Go Home su Disco Radio. C'è ancora tutto il pomeriggio insieme. Sulle 12. No, sono un po' titubante perché ci siamo arrivati praticamente una manciata di secondi prima. Dicevo, tutto il pomeriggio insieme, non con me, ma sicuramente col From Disco to Disco Weekend, perché io rimango qua fino alle 2, per cui abbiamo ancora un paio d'ore da condividere. Ripartendo dalla novità, c'è Lie to Me.

Abbiamo scelto Lie to Me, la novità che apre il nostro pomeriggio insieme, 12 e 2 minuti. Buongiorno e benvenuti su Disco Radio, anche a quelli che arrivano nel pomeriggio. Pomeriggio di relax per molti, molti di quelli che rimarranno tappati in casa oggi. Ci sta, almeno qui su Milano è una giornata pessima, cioè pioggia, insomma anche un po' di venticello, non fa neanche tanto caldo. Fatto sta che il relax ci sta, magari sotto la copertina un bel film Netflix, oppure in preparazione del pranzo, quello sacro della domenica, almeno per noi italiani. Un abbraccio come sempre anche a tutti quelli che sono impegnati lavorativamente parlando nel weekend e lavorano, ahimè, anche di domenica. Noi ci siamo a tenervi su l'anima, infatti, cioè beautiful. You make me feel-

0: Per accompagnarvi indietro nel tempo, lo sapete, ogni ora c'è l'appuntamento imperdibile con il Rhythmic History, tutte le sere l'extended version, ma adesso ci concentriamo a quest'ora. Tra poco si torna indietro nel tempo, 1992, vi ricordate che cosa facevate in quell'anno lì?
1: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
2: Hai solo fame? O fame di eventi? Fino al 24 maggio torna alla Merlata Food Parade. Ti aspettano masterclass, food battle, promozioni esclusive, cene evento tutte da vivere e ospiti di eccezione come Andrea Mainardi e Roberto Valbuzzi. Qui non si guarda soltanto, si assaggia, si gioca, si partecipa. Tutti i dettagli su merlatabloommilano.com. Ti aspettiamo in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
3: E anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
4: Sorridi. Si va da Brico OK. Scegliamo, risparmiamo.
3: E risolviamo. Buona idea.
4: Brico OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
3: E la qualità la trovi in ogni stagione.
4: Brico OK. Se c'è l'OK, è tutto un altro Brico.
5: Brico OK. Più vicino a te.
3: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricok.it.
6: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
7: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. comprooroDoro.it.
9: Cerchi stile, qualità e convenienza? Foxtown Mendrisio ti aspetta con 160 negozi e 250 grandi marche. Un'ampia selezione di moda, sport e accessori per tutta la famiglia, con sconti dal 30% al 70% tutto l'anno.
10: Foxtown Mendrisio, la destinazione per il tuo shopping. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
9: Shop like a Fox.
11: Oh, qui potremmo mettere il divano e la lampada. Questa casa è un sogno. Sogno, sogno.
12: Non lasciare che resti solo un sogno. Con Mutuo BCC Under 36, il progetto della tua casa è più vicino. Mutuo BCC Carate e Triviglio. Tasso fisso 2,69% e TAEG 2,91% per acquisto o ristrutturazione della tua casa. Messaggio pubblicitario a finalità promozionale. Offerta valida fino al 30 settembre 2026 per mutui in classe A e B o con il miglioramento di due classi energetiche.
13: Mutuo Under 36 BCC Carate e Triviglio. Trasforma il tuo sogno in casa. bcccaratetriviglio.it.
14: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
15: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
16: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Varassina 131.
17: Disco Radio.
0: Ci siamo, pronti a tornare indietro nel tempo. La storia del ritmo torna su Disco Radio. Adesso un disco dance dal 1992. Rozalla, questo Are You Ready to Fly?
18: Rhythmic History.

0: 21 minuti siamo pronti a tirarvi in mezzo, come spesso succede qui su Disco Radio, per chiedervi una cosa. Allora, qual è secondo voi quella cosa che, fatta al mattino appena svegli, potrebbe renderci più ricchi senza saperlo? Ragazzi, allora sbizzarritevi al 393 800 3000. Qual è quella cosa che, fatta al mattino appena svegli, potrebbe potenzialmente renderci più ricchi?
1: Noiva Days, solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio, solo con 1 Euro Club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: C'è il sottocosto! Una bottiglia da 1 litro di olio extravergine di oliva

0: mattino appena svegli come routine mattutina ci potrebbe rendere più ricchi. Secondo voi qual è? 393-800-3000, Shawn Mendes, adesso Stitches.
1: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: Lo chiudiamo morbido, il giro delle 4 senza interruzione con So Easy su Disco Radio, insieme a Cosa Resterà, gli Eiffel 65. Siamo tornati fino al 2002, tacca tacca, e Stitches Shawn Mendes ad aprire dal 2015 il nostro giro del From Disco to Disco. Anche nel weekend siete con me, Valentina Guidi. Gli scienziati non hanno dubbi, c'è una cosa che fatta al mattino potrebbe potenzialmente renderci più ricchi. Allora vi abbiamo chiesto, come sempre, tirandovi in mezzo al 393-800-3000, qual è secondo voi quella cosa da fare al mattino per diventare ricchi?
1: Ciao Disco Radio!
0: Ciao!
1: A me la cosa che mi fa diventare più ricca appena mi sveglio, sì, al mattino, è il bacio dei miei figli e il bacio del marito, perché è quello più prezioso. Poi lui sa come prendermi, sa come coccolarmi.
0: Amore.
1: Quella è la ricchezza oggi. L'amore,
2: sì, perché soldi non ce l'abbiamo.
1: Perché soldi non ne abbiamo, dice il marito.
0: Certo.
1: Da Costanza, Davide e Giulia da Milano, buona festa della mamma a tutti.
0: Ciao ragazzi, anche a voi. Allora ragazzi, che cos'è quella cosa che fatta al mattino potrebbe potenzialmente farci diventare più ricchi? Non lo dico io, ma lo dicono gli scienziati, a cui noi ovviamente senza indugi crediamo. Beh, dedicarsi del tempo sotto le coperte, ci siamo intesi, iniziare la giornata sotto le lenzuola non migliorerebbe solo l'umore, ma potrebbe avere effetti positivi anche su produttività e successo professionale e lavorativo. Infatti, secondo diversi studi, l'attività intima al mattino stimola il rilascio di dopamina, testosterone e ossitocina, sostanze collegate alla concentrazione, motivazione e sicurezza personale. Ecco che arriva il risultato, sa basan dir, no? Meno stress, più energia mentale e una maggior predisposizione ad affrontare le sfide della giornata lavorativa. Praticamente vai al lavoro con una marcia in più, questo ti rende più produttivo e questo ti fa guadagnare di più. Ci piace un sacco, no, questa cosa qua. Alcune ricerche hanno anche collegato una vita intima soddisfacente a livelli più alti di benessere e rendimento professionale nel lungo periodo. Tradotto, forse, siccome si parla tanto, no, di morning routine, quella vincente non è solo svegliarsi presto, bere il caffè, fare le cose con calma. Adesso c'è di moda quella roba lì della skincare, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, bisogna iniziare prima. Dedicarsi del tempo sotto le lenzuola. A questo punto cambia più la giornata quella cosa lì che un bel caffè espresso? Ma diteci la vostra. 393-800-3000. Vi aspettiamo su Disco Radio.
3: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
1: Al centro commerciale Brianza arriva iWall, il gioco che fa muovere tutti. Dal lunedì 11 a domenica 24 maggio vivi un'esperienza di divertimento interattivo per tutte le età, in cui il tuo corpo diventa parte del gioco. Info su centrobrianza.com.
2: Edizione straordinaria da Autorigol di Skoda Milano per tutto il mese di maggio, un'offerta mai vista. Nuove Fabia e Kamiq tue a partire da 129 euro al mese con manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99, TAG 6,17.
1: E c'è di più! Per due mesi Autorigol di Skoda Milano ti aspetta al Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua Skoda hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma.
2: Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Skoda Milano.
1: Questa era un'edizione straordinaria.
3: Autorigoldi
4: a Milano dal 1906.
5: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
7: Se pensi ad Audi, pensi a innovazione, design e prestazioni. Nel nostro showroom Audi Lombarda Motori di Milano trovi tutta la gamma Audi, consulenti dedicati

0: Massive Showroom Concept in via Sumatra 12 Milano.
1: Ancora una decina di minuti prima di chiudere la nostra terza ora insieme e quindi arrivare dritti alle 2 del pomeriggio dentro nella nostra domenica al 393 800 3000. I vostri messaggi, Bebe Rexha, adesso New Religion.
2: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

Love It, Black Eyed Peas, I Got a Feeling, ad arrivare in fondo alla nostra terza ora insieme, appena iniziato il nostro pomeriggio alla radio, seconda parte del From Disco to Disco Weekend che come sempre continua fino a sera, fino alle 21 c'è musica bella senza interruzione da fare da sottofondo al vostro weekend. Per l'appunto, come sta andando? Ce lo fate sapere.

puntuali le 13. Disco Radio. Abbiamo ancora un'oretta da condividere in questa domenica 10 di maggio. Ancora una volta auguri a tutte le mamme che sono all'ascolto. Pronti a ripartire adesso Zerb e Rita.

Zerb, Rita Ora su Disco Radio, così apriamo la nostra ultima ora insieme, 13 e 3 minuti dentro nel pomeriggio alla radio di questa domenica 10 maggio. Auguri per la festa della mamma a tutte le mamme che in questo momento stanno ascoltando la radio. Fate un salto, se avete un pochino di tempo in questo fine settimana, sul nostro sito discoradio.it per votare la musica che passa alla radio, quella che vi piace di più. Entrando nella sezione dedicata al Music Club, il laboratorio di musica della radio, li potete scegliere e votare la vostra musica preferita. E la cosa bella è che ogni settimana, anche nel weekend, vi potete portare a casa, se siete fortunati, i nostri premi e i nostri gadget. Io ve lo dico, provateci, chissà mai che vi portate a casa i nostri regali. Intanto la musica ad accompagnarvi in questa domenica che si fa là fuori, ce lo potete raccontare al 393 800 3000. Adesso Drop the Pressure.

0: musica, ognuno ha i suoi. 2021 mi fai impazzire Blanco e Sfera Ebbasta. 13:13 minuti vi accompagniamo in questo pomeriggio alla radio, tra poco anche con un disco dance storico, perché vi portiamo indietro nel tempo fino al 1994. Non muovetevi da lì.
1: I servizi fiscali sono un peso insostenibile. Staycalf. Vivi l'assistenza fiscale in tutta leggerezza. Rivolgiti al CAF CGL Lombardia.
2: Io sono Carolina Costa e lei è Suzuki Swift Hybrid.
3: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
4: Da Autotecnica IB scopri tutta la gamma Suzuki in pronta consegna. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Montorfano Como. Autotecnica IB, da più di 40 anni la tua concessionaria Suzuki di fiducia per Como e provincia.
5: Suzuki. Oro d'oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
7: Edizione straordinaria da Autorigol di Skoda Milano. Per tutto il mese di maggio un'offerta mai vista! Nuove Fabie Kamiq 2 a partire da 129 euro al mese, con manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99, TAG 6,17.
8: E c'è di più! Per due mesi, Autorigol di Skoda Milano ti aspetta al Merlata Bloom! Se acquisti lì la tua Skoda, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma!
7: Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio. Solo da Autorigol di Skoda Milano.
8: Questa era un'edizione straordinaria.
9: Autorigoldi!
10: A Milano dal 1906.
11: Preparati a fiorire ancora. La collezione primavera-estate è arrivata a Franciacorta Designer Village. Lasciati ispirare e vieni a creare i tuoi nuovi outfit negli oltre 190 store con riduzione dal 30 al 70%. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
12: Oh, qui potremmo mettere il divano e la lampada. Questa casa è un sogno. Sogno, sogno.
13: Non lasciare che resti solo un sogno. Con Mutuo BCC Under 36, il progetto della tua casa è più vicino. Mutuo BCC Carate e Triviglio. Tasso fisso 2,69% e TAG 2,91% per acquisto o ristrutturazione della tua casa. Messaggio pubblicitario a finalità promozionale. Offerta valida fino al 30 settembre 2026 per mutui in classe A e B o con il miglioramento di due classi energetiche.
14: Mutuo Under 36 BCC Carate e Triviglio. Trasforma il tuo sogno in casa. bcccaratetreviglio.it.
15: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
16: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
17: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Varassina 131.
18: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
19: Disco Radio.
0: Vi accompagniamo con la nostra musica come sempre anche nel fine settimana. C'è un disco dance storico. Allora, adesso indietro nel tempo fino a toccare il 1994. Rhythmic.

0: Italia, 31 minuti dopo le 13, non muovetevi da lì perché ne stanno arrivando 4 senza interruzione.
1: Shopping selvaggio, shopping selvaggio.
2: Non fartelo ripetere, a Vicolungo The Style Outlets è Jungle Night.
3: Giovedì 14 maggio, solo dalle 15 alle 23, extra sconti del 50% sul prezzo outlet acquistando almeno 2 articoli o con una spesa minima. Armani, Adidas, Guess, Timberland e tanti altri. Scopri le condizioni nei negozi aderenti. Un'esclusiva serata di shopping scontato, offerte food e un'animazione che ruggisce. Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
4: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Coca-Cola Gusti Assortiti, 8x33 cl, a 3,99€. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
5: Dopo una giornata di lavoro serve scaricare la tensione. La soluzione? Disco Radio. Sono Alessio Aloisi e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 21. E poi da quell'ora scatta la festa. Fino alle 22 balliamo le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Vi aspetto, naturalmente qui, su Disco Radio.
0: Abbiamo ancora una mezz'oretta da condividere in questa domenica 10 di maggio. Auguri per la festa della mamma a tutte le mamme in ascolto. Intanto ne abbiamo messe in fila 4 senza interruzione. Si riparte da Calvin Harris, cioè Release the Pressure.
6: Disco Radio, from disco to disco weekend.

0: Samurai J, Ossessione, Physical, Dua Lipa, Calvin Harris, Release the Pressure, le quattro che abbiamo suonato per arrivare una decina di minuti prima delle due. Tra poco Robby Mistretta.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Cerchi stile, qualità e convenienza? Foxtown Mendrisio ti aspetta con 160 negozi e 250 grandi marche. Un'ampia selezione di moda, sport e accessori per tutta la famiglia, con sconti dal 30% al 70% tutto l'anno.
3: Foxtown Mendrisio, la destinazione per il tuo shopping. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
2: Shop like Fox!
4: Se pensi ad Audi, pensi a innovazione, design e prestazioni. Nel nostro showroom Audi Lombarda Motori di Milano trovi tutta la gamma Audi, consulenti dedicati e un'esperienza pensata per accompagnarti nella scelta della tua prossima vettura. Dalla consulenza all'acquisto fino all'assistenza ufficiale. Tutto il mondo Audi in un unico punto di riferimento. Ti aspettiamo nel nostro Audi Progressive Showroom Concept in via Sumatra 12 Milano.
5: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. comprooroDoro.it.
7: Siamo per concludere il nostro appuntamento insieme. Le nostre quattro ore sono scivolate via anche in questa domenica. Tra poco non vi lascio soli in ottime mani con Robby Mistretta. Adesso Fisher, abbiamo scelto Rain.
0: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: FM in questa domenica di festa in cui si festeggiano tutte le mamme, quindi augurissimi a tutte le mamme che sono in questo momento all'ascolto. Non vi lascio soli, perché per le prossime quattro ore c'è Robby Mistretta,
1: il
0: che
1: mammo,
0: ovviamente è già arrivato.
1: Posso chiamarmi
0: sì,
1: il mammo per oggi?
0: Tu sei un po' mammo, è vero.
1: Sai che c'era anche la serie TV, chi la faceva? Iacchetti forse, che faceva il mammo.
0: Guarda,
1: se non
0: che
1: ricordo
0: hai ragione,
1: male.
0: Sì, mi hai aperto un ricordo non indifferente.
1: Cioè, sul mammo di Iacchetti.
0: Sì, sul mammo di Iacchetti concludiamo così le nostre quattro ore insieme, vi va?
1: Dai,
0: così.
1: Ci piace così. Le due precise.
0: Senti, un tempo bruttissimo fuori.
1: Ma è
0: già
1: il clima giusto oggi per fare le coccole con la mamma.
0: Perché
1: mettere lì sul divano, coccoline con la mamma.
0: Tempo da spa, diciamo.
1: Ah, tu sei già sulla. Andata io dal divano, tu alla spa.
0: Sì, dai, almeno una cosa un po' più organizzata in casa.
1: Saunina
0: sì,
1: oggi.
0: Sì, una roba così, ci piace.
1: Ma mi sto già rilassando, adesso mi sto già addormentando. Però abbiamo quattro ore davanti che iniziano con Madonna e Sabrina Carpenter.
0: Ciao Robby, ciao ragazzi.
2: Novità.

Mazzana, Sabrina Carpenter. Bella, questa è tutta nuova. Si chiama Bring Your Love per iniziare le nostre 4 ore insieme. Terza parte del From Disco to Disco Weekend. Ciao a tutti, io sono Roby Mistretta. Non era fatta a caso. Bring Your Love, prendi il tuo amore. Oggi dallo alla mamma, lo sappiamo. Le festeggiamo, le celebriamo insieme oggi per tutto il pomeriggio. Quando volete, messaggino al 3938103000. Un augurio alla vostra o a tutte le mamme. Noi lo facciamo sentire. Ma adesso vi facciamo ascoltare anche

0: So Right English, super disco del 2015, fa il giro e torna a trovarci. Si chiama Cool su Disco Radio. Siete come Roby Mistretta, ma soprattutto in questo primo momento, in questi primi spazi, con i vostri messaggi dedicati a tutte le mamme, anche a quelle che non ci sono più, giustamente, dice Lil Biette, e quelle che ci guardano dall'assù. Mando un abbraccio a tutti quelli che si trovano in questa situazione. Saluto anche Antonio presso il circuito invece di Cervesina. Dice: potete salutare Carlotta che vorrebbe fare un giro in pista e sta impazzendo per le auto che girano. Ma certo che lo facciamo, Carlotta, dai, vai su un'auto anche così a caso, bussa un finestrino, mi porti a fare un giro, me l'ha detto Roby di Disco Radio. Non so se funziona, però provaci.
1: Ah, e anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
2: Sorridi, si va da Brick OK. Scegliamo, risparmiamo
1: e risolviamo. Buona idea.
2: Brick OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
1: E la qualità la trovi in ogni stagione.
2: Brick OK, se c'è l'OK, è tutto un altro brico.
3: Brick OK, più vicino a te.
1: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
4: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
5: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
6: Pensate, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
7: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
8: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
9: Da Lombarda Motori. Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia, e Desio via Nuova Varassina 131.
10: Il tuo giardino ha qualcosa di speciale.
11: È il mio nuovo arredo. L'ho scelto da Agri Brianza, a Concorezzo. Oltre 1000 metri quadri dedicati all'outdoor living. Solo brand d'eccellenza. Nardi, Talenti, La Fuma, Emu, Giardinia. Qualità autentica, linee senza tempo. Progettazione su misura e consegna con personale interno.
12: Vivi l'outdoor da Agri Brianza, a Concorezzo. Scopri di più su agribrianza.it. Agri Brianza, le tue passioni, le nostre.
13: Preparati a fiorire ancora. La collezione primavera-estate è arrivata a Franciacorta Designer Village. Lasciati ispirare e vieni a creare i tuoi nuovi outfit negli oltre 190 store con riduzione dal 30 al 70%. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
14: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
15: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
0: Disco Radio. E qua riapriamo il cassettino dei ricordi. Torniamo nel 2003, io mi ricordo molto bene il pomeriggio ad ascoltare questa canzone su Disco Radio. Ci sono i Brothers con Sexy Girl.
16: Rhythmic History.

0: spot da guardare alle 15 Musetti all'Internazionali BNL di Roma. Appena terminata a Verona, Verona-Como ha vinto per 1-0.
1: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 12x65 grammi, a 9,99€. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
2: Shopping selvaggio, shopping selvaggio.
3: Non fartelo ripetere, a Vicolungo The Style Outlet è Jungle Night.
4: Giovedì 14 maggio, solo dalle 15 alle 23, extra sconti del 50% sul prezzo outlet acquistando almeno due articoli o con una spesa minima. Armani, Adidas, Guess, Timberland e tanti altri. Scopri le condizioni nei negozi aderenti. Un'esclusiva serata di shopping scontato, offerte food e un'animazione che ruggisce.

0: Disco to Disco Weekend, quella che vivete il sabato e la domenica dalle 14 alle 18 con me, Roby Bistretta. Un po' bizzarro, un po' bizzarra, ci buttiamo dentro un sacco di cose, le condiamo con tanta bella musica. Alla fine dai, ci divertiamo, ma sì che ci divertiamo. Guardiamo tanto sport, i vostri messaggi e anche le abitudini tech dei milanesi. Ma non solo di milanesi, quelli che abitano a Milano da una vita, che tra l'altro lo sappiamo ormai sono pochissimi, sono stati in 2 o 3, ma sono quelli che vengono da fuori e che nel giro di pochissimo tempo si fanno inglobare da questa città e diventano a tutti gli effetti tech milanesi nel giro di, cos'è, una settimana. Cambi le tue abitudini e il tuo stile di vita. Tipo, dicono che appena arrivi a Milano inizi a pianificare tutto, anche il tempo libero, ma non è perché devi essere fighetto, perché devi fare usare l'agendina. No, no, dicono che sia una necessità. Milano, se non lo fai, non sopravvivi alla settimana, non porti a termine tutti i compiti. Poi ti sposti in base ai mezzi e non alle distanze. Questo mi fa molto ridere, perché dopo un po' dicono che abiti a Milano, tu non pensi, aspetta, io per andare là ho 20 minuti o mezz'ora. No, pensi, allora, io per andare là ho un tram, poi devo scendere, prendere la gialla, andare dritto, prendere la metro. E questa cosa mi fa impazzire. Dicono che mangiare fuori diventa normale perché si ha sempre pochissimo tempo e poi vivi per quartieri, perché all'inizio arrivi a Milano, vuoi viverti la città in tutto e per tutto, poi scopri, oh, ma è tanto grande, ho tutto nel mio quartiere, diventa una sorta di piccolo paesino. Fondamentalmente Milano è composta da tanti piccoli paesini.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Se pensi ad Audi, pensi a innovazione, design e prestazioni. Nel nostro showroom Audi Lombarda Motori di Milano trovi tutta la gamma Audi, consulenti dedicati e un'esperienza pensata.

0: Concept in via Sumatra 12 Milano.
1: Cerchi stile, qualità e convenienza? Foxtown Mendrisio ti aspetta con 160 negozi e 250 grandi marche. Un'ampia selezione di moda, sport e accessori per tutta la famiglia, con sconti dal 30% al 70% tutto l'anno.
2: Foxtown Mendrisio, la destinazione per il tuo shopping. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
1: Shop like Fox!
3: Abbiamo scoperto delle abitudini dei milanesi, ma passiamo alle vostre. Se veniamo nella vostra città o nel vostro paese, qual è quella cosa che dobbiamo fare o quel posto che assolutamente dobbiamo vedere? Dai, fatecelo scoprire al 393 800 3000.

0: Te la tengo io la mano, cara Jazz Clean, qui su Disco Radio. Si parla anche delle vostre città o paesi. Qual è la prima cosa che dobbiamo fare o vedere quando veniamo a trovarvi?
1: Ciao Roby.
2: Ciao.
1: Qui a Bra, provincia di Cuneo.
0: Sì.
1: La tappa prima di tutto,
0: cosa facciamo?
1: È visitare la chiesa della Madonna dei Fiori, perché ha fatto tante grazie nel corso degli anni.
0: Okay.
1: E tante guarigioni. E poi la sua particolarità
0: è?
1: È lo sbocciare del pruneto in pieno inverno, anche sotto 20 gradi. Lei, questa
0: anche.
1: Pianta fiorisce fin dal 1400 ed è una cosa stupenda, bellissima.
0: Wow, ma che bello! Grazie Daniela, intanto le tre. Qui fino alle 18 lo sentite anche con le vostre voci, con i vostri messaggi. Io sono Roby Mistretta, vi accompagno in questo viaggio che si chiama terza parte del From Disco to Disco Weekend. Ma che bello, mi ha incuriosito molto. Bra, sapevo provincia di Cuneo, ma non avevo una conoscenza approfondita. Grazie a questo messaggio di Daniela, insomma, mi ha incuriosito, soprattutto con questa fioritura invernale. Molto, molto bella. Dai, continuate a raccontarci qual è la cosa che quando veniamo a trovarvi nel vostro paese o nella vostra città dobbiamo assolutamente fare o vedere. Adesso novità, c'è Dio di

0: cosa si fa o cosa si deve fare?
1: Mangiare le specialità di Parma, prosciutto di Parma, parmigiano reggiano, torta fritta.
0: Sono già
1: e chi
0: lì.
1: Più ne ha più ne metta, dai.
0: Grazie Antonio, che giustamente però aggiunge anche c'è Piazza Garibaldi, il Duomo, il Battistero, però a me piace molto andare lì e pensare di assaggiare un bel prosciuttino di Parma alle 3 adesso ci starebbe un sacco.

0: Assolutamente, abbiamo sentito prima Antonio da Parma, quindi prosciutto e tutto il resto. Max mi dice: se vieni a Sala Monferrato, la prima cosa da fare è tappa nelle cantine, assaggiare vino di prima qualità e a fine giornata sarai felice. E ce credo, ma penso che anche inizio giornata sarei già molto carico per l'esperienza, caro Max.
1: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
2: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
3: Pensate, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
4: Edizione straordinaria da Autorigol di Skoda Milano per tutto il mese di maggio, un'offerta mai vista. Nuove Fabie, Kamiq, tue a partire da 129 euro al mese, con manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99, TAG 6,17.
1: E c'è di più! Per due mesi, Autorigol di Skoda Milano ti aspetta al Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua Skoda, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma.
4: Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio. Solo da Autorigol di Skoda Milano.
1: Questa era un'edizione straordinaria.
5: Autorigoldi!
6: A Milano dal 1906.
7: Gruppo Zaffiro. Residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
8: Vitara Hybrid, tua a 22.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
9: Scoprila da Autotecnica AEB. Troverai anche tutta la gamma Suzuki in pronta consegna. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Montorfano Como. Autotecnica AEB, da più di 40 anni la tua concessionaria Suzuki di fiducia per Como e provincia.
10: Suzuki. Oh, qui potremmo mettere il divano e la lampada. Questa casa è un sogno.
11: Sogno, sogno.
12: Non lasciare che resti solo un sogno. Con Mutuo BCC Under 36, il progetto della tua casa è più vicino. Mutuo BCC Carate e Triviglio. Tasso fisso 2,69% e TAG 2,91% per acquisto o ristrutturazione della tua casa. Messaggio pubblicitario a finalità promozionale. Offerta valida fino al 30 settembre 2026 per mutui in classe A e B o con il miglioramento di due classi energetiche.
13: Mutuo Under 36 BCC Carate e Triviglio. Trasforma il tuo sogno in casa. bcccaratetreviglio.it.
14: Cerchi stile, qualità e convenienza? Foxtown Mendrisio ti aspetta con 160 negozi e 250 grandi marche. Un'ampia selezione di moda, sport e accessori per tutta la famiglia, con sconti dal 30% al 70% tutto l'anno.
15: Foxtown Mendrisio, la destinazione per il tuo shopping. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
16: Shop like a Fox!
17: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
18: I want it to be free!
19: Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
20: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
19: Globo Sport.
20: E intanto scopri i nuovi arrivi.
19: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
20: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
21: Disco Radio.
0: Se ascolti Disco Radio per la prima volta, una delle prime cose che devi fare assolutamente è alzare il volume, soprattutto quando arriva Rhythmic History dall'88. C'è Inner City, Good Life.

0: Let's go! Da Medioworld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, friggitrice ad aria Ninja Flex Drawer da 10,4 litri, tua a soli 159 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. Medioworld.
1: Shopping selvaggio!
2: Non fartelo ripetere! A Vicolungo The Style Outlets è Jungle Night!
3: Giovedì 14 maggio, solo dalle 15 alle 23, extra sconti del 50% sul prezzo outlet acquistando almeno due articoli o con una spesa minima. Armani, Adidas, Guess, Timberland e tanti altri. Scopri le condizioni nei negozi aderenti. Un'esclusiva serata di shopping scontato, offerte food e un'animazione che ruggisce. Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
4: C'è un mondo meraviglioso fatto di viaggi, natura, creature, passioni, donne straordinarie, uomini eccezionali e imprese che meritano di essere conosciute. Sono Olga, vi aspetto dalle 10 alle 13, da lunedì al venerdì, per creare insieme questo mondo fatto di bellezza. Ovviamente qui su Disco Radio.
5: 10 maggio del 62 esce cosa? Dai, provate ad indovinarlo, vi do qualche indizio. Il suo primo colore era grigio e per inventarlo i creatori si sono ispirati a Frankenstein. Avete capito chi è? Provateci al 393-800-3000.
6: From Disco to Disco Weekend.

0: su Disco Radio Round Around. Gira che ti gira, che ti rigira, sei sempre qua. Domenica pomeriggio, terza parte del Front Disco to Disco Weekend. Tutte le più ritmate della città fino alle 18. Siete come? Ciao a tutti, sono Romy Mistretta. Prima vi ho lanciato anche così un indovinello per arrivare alla notizia delle 15.45. Sentiamo se c'è qualcuno che ha indovinato.
1: Era l'incredibile Hulk, forse era Stefano da Bergamo.
0: Forse l'ho fatto un po' troppo facile quell'indovinello, al punto che avete indovinato tutti, rappresentati da questo messaggio di Stefano da Bergamo, che saluto. Perché? Perché il 10 maggio, ma del 1962, la Marvel lancia proprio l'incredibile Hulk. Diciamo, ha trovato grandissimo successo nel corso degli anni, al punto che nel 2026 lo vediamo e lo rivediamo ancora come personaggio tra quelli della Marvel, nato un sacco comunque di anni fa. Cioè, mi perdoni che è nato nel 1962, ma stiamo parlando di un po' di anni fa, soprattutto se si parla di fumetti e di personaggi, nato dalla, diciamo, dall'ispirazione da altre due storie, dallo strano caso del dottor Jekyll e Mr. Hyde, mischiato un po' come con Frankenstein, e da lì, dal mix di queste due storie, hanno tirato fuori questo personaggio che inizialmente, come ho detto nell'indovinello, non era verde, perché noi siamo abituati a vedere Hulk quando si arrabbia a diventare verde. No, inizialmente era grigio, solo che hanno detto vabbè, ma grigio, cioè, si vede male, facciamo un altro colorino, e quindi hanno scelto verde. Quindi tantissimi auguri all'incredibile Hulk.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ah, e anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
3: Sorridi, si va da Brico OK. Scegliamo, risparmiamo
2: e risolviamo. Buona idea.
3: Brico OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
2: E la qualità la trovi in ogni stagione.
3: Brico OK, se c'è l'OK, è tutto un altro Brico.
4: Brico OK, più vicino a te.
2: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su BricoOK.it.
5: Al centro commerciale Brianza arriva iWall, il gioco che fa muovere tutti. Dal lunedì 11 a domenica 24 maggio vivi un'esperienza di divertimento interattivo per tutte le età, in cui il tuo corpo diventa parte del gioco. Info su centrobrianza.com.
6: Se pensi ad Audi, pensi a innovazione, design e prestazioni. Nel nostro showroom Audi Lombarda Motori di Milano trovi tutta la gamma Audi, consulenti dedicati e un'esperienza pensata per accompagnarti nella scelta della tua prossima vettura. Dalla consulenza all'acquisto fino all'assistenza ufficiale. Tutto il mondo Audi in un unico punto di riferimento. Ti aspettiamo nel nostro Audi Progressive Showroom Concept in via Sumatra 12 Milano.
7: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
8: Altra curiosità su Hulk: abbiamo scoperto che inizialmente non era verde ma grigio, inizialmente si trasformava non arrabbiandosi, ma la sua, diciamo, trasformazione era innestata dal calare

ci porta alle 4. Un minutino dalle 4 del pomeriggio. Ciao a tutti, io sono Roby Mistretta, qui fino alle 18 per accompagnarvi in questa terza parte del From Disco to Disco Weekend. Nio con Miss Independent. Allora facciamo una cosa, facciamo un auguro a tutte le Miss. Sì, perché le mamme sono le nostre Miss. A tutte le mamme di Disco Radio, non solo tutte le mamme del mondo. Se volete, l'abbiamo detto in apertura, fino alle 18 ogni tanto buttate lì un bel augurio alla vostra mamma o alle mamme. Un bel pensiero al 3938103000. Aspettiamo i vostri messaggi. Intanto la novità si chiama Lie to Me.

0: Cantante Lie to Me su Disco Radio al 3938103000. Arrivano anche i vostri pensieri per la festa della mamma.
1: Ciao Roby.
0: Ciao
1: Enea il camionaro.
0: Ciao Super Enea.
1: Vorrei fare gli auguri a tutte le mamme che sono sulla terra e anche in cielo.
0: Bravo.
1: Che sono sempre mamme.
0: Sì.
1: Ma soprattutto vorrei fare gli auguri a tutte quelle mamme che hanno perso prematuramente i propri figli, che anche loro sono mamme. Ciao, auguri mamme, auguri.
0: Quanta verità, Enea, ci accodiamo al tuo auguri e mandiamo un abbraccio a tutte le mamme.

0: John Legend, All of Me, remix è quello di Tiesto, canzone stupenda, bellissima, super romantica anche nella versione originale.
1: Ciao Disco Radio.
0: Buongiorno.
1: Sono Sara D'Alecco.
0: Ciao,
1: io
0: Sara.
1: Vorrei fare gli auguri a tutte le mie colleghe, perché oltre a essere mamme a casa nostra, sì, siamo un po' anche le mamme di tanti ragazzini che abbiamo nella nostra comunità. E ci mettiamo sempre il mille per mille anche con loro. Quindi
0: bello,
1: auguri anche a chi come me è mamma un po' anche di qualche figlio che non ha partorito, ma che comunque accudisce. Un bacio.
0: Ma che bello, che bel messaggio. Sì, sì, sì, ci piacciono, ci piace. Questa grande giornata, festa della mamma, ci accodiamo a tutti i vostri auguri perché ci facciano tanto, ci riempiono il cuore. Tra pochissimo, invece, amici, Rhythmic History, andiamo nel 2004.
2: I servizi fiscali sono un peso insostenibile. StayCAF. Vivi l'assistenza fiscale in tutta leggerezza. Rivolgiti al CAF CGL Lombardia.
3: Hai solo fame? O fame di eventi? Fino al 24 maggio torna la Merlata Food Parade. Ti aspettano masterclass, food battle, promozioni esclusive, cene evento tutte da vivere e ospiti di eccezione come Andrea Mainardi e Roberto Valbuzzi. Qui non si guarda soltanto, si assaggia, si gioca, si partecipa. Tutti i dettagli su merlatabloommilano.com. Ti aspettiamo in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
4: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
5: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
6: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Varassina 131.
7: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
8: Il tuo giardino ha qualcosa di speciale.
9: È il mio nuovo arredo. L'ho scelto da Agri Brianza a Concorezzo. Oltre 1000 metri quadri dedicati all'outdoor living. Solo brand d'eccellenza. Nardi, Talenti, La Fuma, Emu, Giardinia. Qualità autentica, linee senza tempo. Progettazione su misura e consegna con personale interno.
10: Vivi l'outdoor da Agri Brianza a Concorezzo. Scopri di più su agribrianza.it. Agri Brianza, le tue passioni, le nostre.
11: Oh, qui potremmo mettere il divano e la lampada. Questa casa è un sogno. Sogno, sogno.
12: Non lasciare che resti solo un sogno. Con Mutuo BCC Under 36, il progetto della tua casa è più vicino. Mutuo BCC Carate e Triviglio. Tasso fisso 2,69% e TAG 2,91% per acquisto o ristrutturazione della tua casa. Messaggio pubblicitario a finalità promozionale. Offerta valida fino al 30 settembre 2026 per mutui in classe A e B o con il miglioramento di due classi energetiche.
13: Mutuo Under 36 BCC Carate e Triviglio. Trasforma il tuo sogno in casa. bcccaratetriviglio.it.
14: Cerchi stile, qualità e convenienza? Foxtown Mendrisio ti aspetta con 160 negozi e 250 grandi marche. Un'ampia selezione di moda, sport e accessori per tutta la famiglia, con sconti dal 30% al 70% tutto l'anno.
15: Foxtown Mendrisio, la destinazione per il tuo shopping. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
14: Shop like a Fox!
16: È tempo di libertà, partire, volare, viaggiare. Siete pronti? Sì, ma prima si va da Glovo. Tutto per i tuoi viaggi. Grande scelta di trolley, beauty, necessaire, borsoni, zaini delle migliori marche Rai, Polciarro, Roncato, Nazareno Gabrielli, Laura Biagiotti, American Tourister, Sonic, Stitch, Spider-Man, Frozen. Goditi il viaggio con la convenienza Glovo.
17: Ti aspettiamo nei punti vendita Glovo della Lombardia.
18: Disco Radio.
19: Disco Radio, la mamma è sempre la mamma e va sempre festeggiata.
0: Brava.
19: Auguri a tutte le mamme.
0: Auguri.
20: Buona festa della mamma a tutti quanti.
0: Ma che belle, brave.

0: anche il detto, avete presente? Sfortunato al gioco, fortunato in amore. Adesso voi non so come siate messi, se siate più fortunati nel gioco o nell'amore, ma tra pochissimo parliamo proprio di fortuna.
1: Shopping selvaggio, shopping selvaggio.
2: Non fartelo ripetere, a Vicolungo The Style Outlets è Jungle Night.
3: Giovedì 14 maggio, solo dalle 15 alle 23, extra sconti del 50% sul prezzo outlet acquistando almeno due articoli o con una spesa minima. Armani, Adidas, Guess, Timberland e tanti altri. Scopri le condizioni nei negozi aderenti. Un'esclusiva serata di shopping scontato, offerte food e un'animazione che ruggisce. Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
4: All'Esse Lunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Prosciutto cotto alta qualità Negroni a fette 2 per 150 grammi a 4,89 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
5: Allora, il gatto nero porta sfortuna in realtà quando il Papa se lo vide attraversare ed inciampò. Mm. Non ricordo quale Papa fosse, ce l'ho, era Papa Winnie.
6: È 16 minuti che prepara sta cosa, eh. Fategliela godere adesso perché...
7: È 16 volte che riascoltiamo.
6: Sì, tra l'altro... E ovviamente con l'intro, 20 minuti di intro.
8: Ma scusa,
6: capito?
8: È la parte più bella.
6: Ma non è che ti metti

0: al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.
1: Anche noi parliamo di fortuna tra pochissimo. Non so se siete scaramantici.
2: Occhio malocchio, prezzemolo e finocchio.
1: Ecco, se avete dei riti, delle cose, delle superstizioni, tipo attraverso il gatto nero. No, cambio strada. Voi siete scaramantici, dai, fatecelo sapere.
0: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: 5 del pomeriggio su Disco Radio, siete come ciao a tutti, sono Roby Mistretta. Sì, dai, parliamo di fortuna, spesso parliamo di love, love, love, amore, le due cose, diciamo che secondo un detto stanno agli opposti, però a noi piace pensare che una persona fortunata possa esserlo sia al gioco che nell'amore, ma tanti hanno dei riti.
1: Occhio, però, malocchio, eccolo. Facciamo le finocchio, e come battizzo contro il malocchio.
0: Lino Baffi.
1: Con il peperoncino e un po' di insalata mi protegge la Madonna dell'incornetta. Con l'olio, il sale e l'aceto mi protegge la Madonna dello sterpeto.
0: Stupendo.
1: Corno di bue, latte scremeto, proteggi questa casa dall'innominato.
0: Eccola là, ricorderete, insomma, celebre frase di un film di Lino Banfi, questa giusto per sdrammatizzare e portare l'attenzione invece sulla fortuna. Non stiamo parlando di occhio malocchio, prezzemolo e finocchio, ma di quadrifoglio. Il quadrifoglio lo sappiamo fin da bambini, si dice, se lo trovi sei fortunato. Tutto questo perché il quadrifoglio sappiamo essere raro, ma perché è così raro? Perché è raro il gene che produce il quarto foglietto, che si manifesta solo se presente in tutte e quattro le coppie cromosomiche del quadrifoglio, cioè una combinazione pazzesca, e poi non è che cresce sempre. No, servono i nutrienti giusti del terreno, la luce, la temperatura, quindi se la trovi hai proprio una fortuna, però solo nel trovare, secondo me, il quadrifoglio. Non ho mai trovato una persona che ha trovato il quadrifoglio e poi ha vinto il gratta e vinci. Tutto questo ha delle radici antiche. I Celti li consideravano protezioni dagli spiriti maligni, e nel Medioevo trovarne uno era segno di visione delle fate. Qualcosa di bello, qualcosa che porti anche un po' di fortuna. Allora, a proposito di fortuna, a te in questo periodo servirebbe un po' di fortuna per cosa? Dai, raccontacelo. 393 800 3000.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
1: Cerchi stile, qualità e convenienza? Foxtown Mendrisio ti aspetta con 160 negozi e 250 grandi marche. Un'ampia selezione di moda, sport e accessori per tutta la famiglia, con sconti dal 30% al 70% tutto l'anno.
2: Foxtown Mendrisio, la destinazione per il tuo shopping. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
1: Shop like Fox!
3: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
4: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
5: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia, e Desio via Nuova Varassina 131.
6: Fortuna non ce n'è mai abbastanza. Certo, ci sono dei casi in cui serve proprio la fortuna, altri meno, però tutti abbiamo bisogno di un po' di fortuna. In questo periodo per cosa ti serve? Magari stai cercando un nuovo lavoro, nuova fidanzata. Per cosa vorresti un po' di fortuna?
0: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: We No Speak Mariano. Intanto alle 5 Disco Radio, insieme fino alle 6. Ciao a tutti, sono Roby Mistretta. Terza parte del Front Disco to Disco Weekend, che apre i battenti per l'ultima ora che ci vede insieme in questa domenica e in questo weekend. Abbiamo parlato di fortuna. In questo periodo vi serve un po' di fortuna per...
1: Alessio da Milano.
0: Ciao Ale.
1: Vorrei la fortuna di baciare Fabio Marelli.
0: Ti serve un po' di fortuna? Devi metterti in fila. No, sto scherzando. Fabio Marelli è sposato. Non toccatemi Fabio Marelli. Comunque, se vuoi, gli lascio un post-it con la puntina adesso, dai. Novità, ci sono Zerberita ora.

pensavo fosse amore, invece era un calessere. Questa è la citazione, filmone. Zerbrito ora per aprire la nostra ultima ora insieme in questa domenica pomeriggio. Ancora buona domenica, buon weekend. Io sono Roby Mistretta, qui fino alle 18. Domenica, così dal punto di vista climatico, che magari ha cambiato anche gli schemi e programmi di qualcuno di voi. Dai, arrivati alle 5 della domenica. Com'è andata? Com'è andata oggi? Cosa avete fatto? Dove siete andati? Dove ci avete portato? Raccontatecelo al 3938103000. Domenica dicevamo uggiosa, e allora adesso ce l'è Rihanna con la sua Umbrella.

0: Secondo ha vinto il primo set, sul secondo siamo per 4-3 su per Musetti.
1: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: Oltre il sentiero dorato
3: è il nuovo spettacolo dei ragazzi dell'Arte nel Cuore Onlus.
4: Regia di Gabriella Foletto.
5: Il 27 maggio alle ore 20:30.
6: Al Teatro Pime di Milano.
2: Regalati un'emozione. Prenota il tuo posto su
3: www.artenelcuore.it.
7: Vi aspettiamo!
8: Dolce Trento?
9: Non esistono barriere.
10: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
11: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
12: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
13: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
14: Preparati a fiorire ancora. La collezione primavera-estate è arrivata a Franciacorta Designer Village. Lasciati ispirare e vieni a creare i tuoi nuovi outfit negli oltre 190 store con riduzione dal 30 al 70%. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
15: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche qui. Info gruppozaffiro.it.
16: Oh, qui potremmo mettere il divano e la lampada. Questa casa è un sogno. Sogno, sogno.
17: Non lasciare che resti solo un sogno. Con Mutuo BCC Under 36, il progetto della tua casa è più vicino. Mutuo BCC Carate e Triviglio. Tasso fisso 2,69% e TAG 2,91% per acquisto o ristrutturazione della tua casa. Messaggio pubblicitario a finalità promozionale. Offerta valida fino al 30 settembre 2026 per mutui in classe A e B o con il miglioramento di due classi energetiche.
18: Mutuo Under 36 BCC Carate e Triviglio. Trasforma il tuo sogno in casa. bcccaratetreviglio.it.
19: Edizione straordinaria da Autorigol di Skoda Milano. Per tutto il mese di maggio un'offerta mai vista: nuove Fabia e Kamiq tue a partire da 129 euro al mese con manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99, TAG 6,17.
20: E c'è di più! Per due mesi Autorigol di Skoda Milano ti aspetta al Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua Skoda hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma.
19: Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Skoda Milano.
20: Questa era un'edizione straordinaria.
21: Autorigoldi
22: a Milano dal 1906.
23: Lo stile scamosciato impazza da Globo.
24: Questa primavera scopri le décolleté scamosciate Miss Globo a solo 29,99 euro.
23: Vuoi più carattere? I tronchetti Miss Globo sono morbidi, glamour e irresistibili a 39,99 euro.
24: E per il match perfetto abbina la tua borsa rifle a solo 19,90 euro. Più di 12 colori.
23: Corri da Globo, la moda che vuoi ai prezzi che ami.
25: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
26: Disco Radio.
0: E adesso facciamo un bel viaggio nel 1992, anno nel quale il mitico Mario Getfar Fargetta con Emery Smith ci faceva ballare con la bellissima Music
27: Rhythmic History.

0: Piovere per sempre, dai, e la risposta era lì.
1: Non può piovere per sempre.
0: Citazione dal Corvo. Allora, clima, come sarà nelle prossime ore?
2: Meteo.
3: Nelle prossime ore condizioni di instabilità sul Piemonte e sulla Lombardia, con piogge e temporali sparsi, localmente anche di medio forte intensità. Domani residua instabilità, specie su Alpi e Prealpi. Tornerà qualche timida schiarita in più invece sulle pianure, ma con precipitazioni in parziale sconfinamento, specie nel

0: Notebook HP Intel Core i5 con 16 giga di RAM, tuo a soli 549 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: C'è il sottocosto! Tre flaconi da 20 lavaggi di detersivo liquido classico Dash a 8,99 euro. Un litro di latte UHT parzialmente scremato Granarolo a 75 centesimi. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Soul Set, il programma di musica house, deep e funky, con Fabio Marelli dalle 22 su Disco Radio.
4: A Roma, Internazionali BNL d'Italia, Musetti ha vinto i sedicesimi di finale contro l'argentino Cerundolo 7-6-6-4. Invece tra pochissimi, amici, come ogni domenica, recuperiamo tutte le notizie che vi siete persi nel corso dell'ultima settimana.
3: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: Planet Funk, la bellissima Chase the Sun. Siamo tornati nel 2000 in questa domenica pomeriggio su Disco Radio. Ancora ciao a tutti, buon weekend. Io sono Roby Bistretta, qui fino alle 18, giusto il tempo per recuperare, che lo facciamo ogni domenica, tutte le notizie che probabilmente vi siete persi nel corso dell'ultima settimana, degli ultimi 7 giorni. Che è successo? Il diavolo Veste Prada è tornato a distanza di 20 anni, e che ritorno, amici, da record. Complessivamente fino a questo momento ha superato i 22 milioni di euro, quasi 3 milioni di biglietti venduti. Si conferma uno dei più grandi successi nel mercato italiano degli ultimi anni, battendo anche Barbie, che sembrava imbattibile. Invece negli stessi giorni Barbie aveva incassato tra i 18 e i 20 milioni. Insomma, grande record, e gliene aspettano, mi sa, ancora tanti altri nelle prossime settimane. Cosa vi siete persi nell'ultima settimana? Vabbè, che dallo scorso lunedì in Francia tutti gli studenti universitari potranno mangiare in mensa un euro, indipendentemente dal reddito, e questa è una grande svolta per gli universitari. Non hanno il bidet, però hanno questa cosa che è molto molto bella. Infine, intelligenza artificiale bandita dagli Oscar, modificato il regolamento per il 2027, sceneggiature e interpretazioni generati con l'AI non potranno essere nominate, neanche nominate. Cioè, tu dici no, non nominarlo. E tutte queste erano le notizie che probabilmente vi eravate persi l'ultima settimana.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Se pensi ad Audi, pensi a innovazione, design e prestazioni. Nel nostro showroom Audi Lombarda Motori di Milano trovi tutta la gamma Audi, consulenti dedicati e

0: in via Sumatra 12 Milano.
1: Cerchi stile, qualità e convenienza? Foxtown Mendrisio ti aspetta con 160 negozi e 250 grandi marche. Un'ampia selezione di moda, sport e accessori per tutta la famiglia, con sconti dal 30% al 70% tutto l'anno.
2: Foxtown Mendrisio, la destinazione per il tuo shopping. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
1: Shop like a Fox!
3: Se avete ancora voglia di ritmo, tranquilli, ne abbiamo a volontà fino alle 21 con il front disco to disco weekend. Tra poco l'ultima parte con Olga, adesso tra le più ritmate della città anche Yugel con Jamaican Bam Bam. Ready? Andiamo!
4: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: parte del front disco to disco weekend. Io sono Roby Mistretta, passate una splendida settimana, ci ritroviamo puntuali qua sabato prossimo dalle 14. Adesso Olga, ciao.
1: Sono le 18. Disco Radio. Grazie, baci, abbracci. Non finisce qui il From Disco to Disco Weekend, che continua infatti come Olga per le prossime tre ore. Vi accompagno fino alle 21 con le hit più ritmate della città, che ascoltiamo senza alcuna interruzione. Novità musicale, si riparte con

Abbiamo Bring Your Love, la novità di Madonna e Sabrina Carpenter qui su Disco Radio. Ben ritrovati, che bello, meraviglioso hit che anticipa il nuovo album di Madonna che sarà proprio a luglio. Non si ferma mai lei, e per fortuna aggiungo io. Che si fa in questa domenica sera? Cosa avete fatto in questa domenica? Siamo curiosi di condividere con voi cose al 393 800 3000. Il viaggio continua con Mick, questa è Fabulous.

0: impossibile stare fermi sulla hit di Jennifer Lopez dal 2002, Jennifer on the Block nel From Disco to Disco Weekend. Un attimo prima di volare con i Rhythmic History nel 1998.
1: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: Ah, e anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
3: Sorridi, si va da Brico OK. Scegliamo, risparmiamo
2: e risolviamo. Buona idea.
3: Brico OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
2: E la qualità la trovi in ogni stagione.
3: Brico OK, se c'è l'OK, è tutto un altro Brico.
4: Brico OK, più vicino a te.
2: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su BricoOK.it.
5: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
6: Wow!
5: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello il parapendio!
5: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: Autorigoldi!
8: A Milano dal 1906.
9: I servizi fiscali sono un peso insostenibile. StayCAF. Vivi l'assistenza fiscale in tutta leggerezza. Rivolgiti al CAF CGL Lombardia.
10: Il tuo giardino ha qualcosa di speciale.
11: È il mio nuovo arredo. L'ho scelto da Agri Brianza a Concorezzo. Oltre 1000 metri quadri dedicati all'outdoor living. Solo brand d'eccellenza. Nardi, Talenti, La Fuma, Emu, Giardinia. Qualità autentica, linee senza tempo. Progettazione su misura e consegna con personale interno.
12: Vivi l'outdoor da Agri Brianza a Concorezzo. Scopri di più su agribrianza.it. Agri Brianza, le tue passioni, le nostre.
13: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
14: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
15: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, Angolo Viale Sicilia e Desio via Nuova Varassina 131.
16: Preparati a fiorire ancora. La collezione primavera-estate è arrivata a Franciacorta Designer Village. Lasciati ispirare e vieni a creare i tuoi nuovi outfit negli oltre 190 store con riduzione dal 30 al 70%. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
17: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
18: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
19: Disco Radio.
0: Oh oh, nella nostra domenica c'è Rhythmic History che potremmo utilizzare come disco dedica da dedicare a qualcuno o a qualcosa. Dal 98 Modern Talking, You Are My Heart, You Are My Soul.
19: Rhythmic History.

0: Teleschio Radio rimane lui uno dei DJ più influenti e pagati al mondo. Tiesto con Beautiful Places. Questo è il From Disco to Disco Weekend. Io sono Olga e le nostre hit più ritmate della città tra poco continueranno senza alcuna interruzione.
1: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchetta e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
2: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Mozzarella Granarolo, 4 per 100 grammi, a 1,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
3: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
4: Bella per il mio hotel, Don Cash, poi vorrei.

0: This is Rap and Drop.
1: Buon viaggio su Disco Radio, From Disco to Disco. Weekend è perfetto anche per festeggiare cose come Paolo che mi scrive: puoi fare gli auguri alla mia dolce metà? Auguri Miriam, 42 anni, sei splendida. Auguri ragazzi, brindisi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Cerchi stile, qualità e convenienza? Foxtown Mendrisio ti aspetta con 160 negozi e 250 grandi marche. Un'ampia selezione di moda, sport e accessori per tutta la famiglia, con sconti dal 30% al 70% tutto l'anno.
3: Foxtown Mendrisio, la destinazione per il tuo shopping. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
2: Shop like Fox!
4: Se pensi ad Audi, pensi a innovazione, design e prestazioni. Nel nostro showroom Audi Lombarda Motori di Milano trovi tutta la gamma Audi, consulenti dedicati e un'esperienza pensata per accompagnarti nella scelta della tua prossima vettura. Dalla consulenza all'acquisto fino all'assistenza ufficiale. Tutto il mondo Audi in un unico punto di riferimento. Ti aspettiamo nel nostro Audi Progressive Showroom Concept in via Sumatra 12 Milano.
5: Buona domenica sera, viaggiamo in compagnia delle hit più ritmate della città, senza interruzioni di From Disco to Disco Weekend, come Olga fino alle 21. Tutti a bordo, come dico io, abbiamo la hit di Anima con Giorgi, questa è Beautiful.
0: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: sono le 19.
1: Disco Radio.
0: Il viaggio continua su Disco Radio come Olga con il nostro immancabile From Disco to Disco Weekend. L'appuntamento pieno di musica che sia il sabato che la domenica dalle 7 fino alle 21 di sera ci accompagna proprio con le hit più ritmate della città senza alcuna interruzione. Ripartiamo dalla novità. D.O.D. ed Hayley, questa è Closure.

0: anche Madonna su Disco Radio, nel From Disco to Disco Weekend, ad accompagnare i nostri viaggi di questa serata. Saluto chi è quasi arrivato alla meta, Marisa e Massimo, partiti più di 4 ore fa da Montepulciano, sono quasi arrivati a Monza. Molto bene, l'applicazione è fondamentale per portarci sempre con voi, mi raccomando. E tra poco, storia del ritmo in un disco.
1: I servizi fiscali sono un peso insostenibile. StayCAF. Vivi l'assistenza fiscale in tutta leggerezza. Rivolgiti al CAF CGL Lombardia.
2: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
3: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
4: Da Lombarda Motori. Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia, e Desio via Nuova Varassina 131.
5: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
6: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
7: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
8: E anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
9: Sorridi, si va da Brico OK. Scegliamo, risparmiamo
8: e risolviamo. Buona idea.
9: Brico OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
8: E la qualità la trovi in ogni stagione.
9: Brico OK, se c'è l'OK, è tutto un altro Brico.
10: Brico OK, più vicino a te.
8: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricok.it.
11: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
12: Al centro commerciale Brianza arriva iWall, il gioco che fa muovere tutti. Dal lunedì 11 a domenica 24 maggio vivi un'esperienza di divertimento interattivo per tutte le età, in cui il tuo corpo diventa parte del gioco. Info su centrobrianza.com.
13: Edizione straordinaria da Autorigol di Skoda Milano. Per tutto il mese di maggio un'offerta mai vista: nuove Fabie e Kamiq tue a partire da 129 euro al mese con manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99, TAG 6,17.
14: E c'è di più! Per due mesi Autorigol di Skoda Milano ti aspetta al Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua Skoda hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma.
13: Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Skoda Milano.
14: Questa era un'edizione straordinaria.
15: Autorigoldi!
16: A Milano dal 1906.
17: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Bogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
18: Disco Radio.
0: Per noi cresciuti con la dance storica, ci sono vari appuntamenti. Ogni sera dalle 21 la versione estesa del Rhythmic History e tutte le ore il Rhythmic History. Dal 2001 ritorno.

0: su quelli di I Had a Dream su Disco Radio, che ci ricordano l'importanza di avere dei sogni e di cercare di realizzarli sempre, comunque e dovunque. Tra poco altra musica nel From Disco to Disco Weekend.
1: Shopping selvaggio, shopping selvaggio.
2: Non fartelo ripetere, a Vicolungo The Style Outlet è Jungle Night.
3: Giovedì 14 maggio, solo dalle 15 alle 23, extra sconti del 50% sul prezzo outlet acquistando almeno due articoli o con una spesa minima. Armani, Adidas, Guess, Timberland e tanti altri. Scopri le condizioni nei negozi aderenti. Un'esclusiva serata di shopping scontato, offerte food e un'animazione che ruggisce. Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
4: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Coca-Cola Gusti Assortiti, 8x33 cl, a 3,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
5: Promo.
6: Welcome to the party.
5: Disco Radio Party. Ogni sera dalle 23, party set con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città.
0: Serata e buona domenica sera, come Olga continua l'appuntamento del From Disco to Disco Weekend. Chiara mi scrive: guarda, solitamente ti ascolto quando lavoro, ma devo dire che ascoltarti mentre vado a mangiare la pizza con la mia amica Sonia è molto più bello, decisamente.

Disco Radio c'è anche Freestyler. Abbiamo suonato 4 hit nel From Disco to Disco Weekend. Fino alle 21 vi accompagno, io sono Olga, eccomi qua. E devo dire che tanti fanno cose, ma c'è il piccolo Enea che si è addormentato mentre ascolta la nostra musica. Quindi non posso urlare troppo, vero? Saluto Paolo che è alla guida e Martina che ci sta scrivendo questo messaggio. Buon viaggio ragazzi! Sono sicura che il piccolo Enea sta comunque

0: facendo suoni bellissimi.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi. It's so easy.

0: hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
1: Hai solo fame? Ho fame di eventi? Fino al 24 maggio torna alla Merlata Food Parade. Ti aspettano masterclass, food battle, promozioni esclusive, cene evento tutte da vivere e ospiti di eccezione come Andrea Mainardi e Roberto Valbuzzi. Qui non si guarda soltanto, si assaggia, si gioca, si partecipa. Tutti i dettagli su merlatabloommilano.com. Ti aspettiamo in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
2: Se pensi ad Audi, pensi a innovazione, design e prestazioni. Nel nostro showroom Audi Lombarda Motori di Milano trovi tutta la gamma Audi, consulenti dedicati e un'esperienza pensata per accompagnarti nella scelta della tua prossima vettura. Dalla consulenza all'acquisto fino all'assistenza ufficiale. Tutto il mondo Audi in un unico punto di riferimento. Ti aspettiamo nel nostro Audi Progressive Showroom Concept in via Sumatra 12 Milano.
3: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
4: La domenica sera su Disco Radio ai suoni del From Disco to Disco Weekend e anche la mia voce, sono Olga, eccomi qua, fino alle 21 vi accompagno. Viaggi lunghi o brevi, poco importa, le nostre hit ci sono sempre. Ripartiamo con Fisher, abbiamo scelto Rain.
0: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: E sono le 20.
1: Disco Radio.
0: Certo che continua l'appuntamento del From Disco to Disco Weekend. Abbiamo un'altra ora, altri 60 minuti da condividere con me, Olga, con i vostri racconti che ci dicono che fate mentre ci ascoltate, e con le nostre hit più ritmate della città che ascoltiamo sempre senza alcuna interruzione. C'è una novità musicale che ci aspetta. Ascoltiamo la hit di Harvey. Questa è Lie to Me.

novità su Disco Radio è questa Lie to Me di Harvey. Tutti a bordo, si parte come sempre per una serata spensierata grazie alla musica del From Disco to Disco Weekend, sempre presente che ci accompagna. Quindi che fate mentre ci ascoltate? Sì sì, tantissimi in viaggio, è vero, ma tanti anche da casa. Francesco, Irene, Matteo e Sabrina ci ascoltano tramite app, Cenettina Simpatica, due chiacchiere, perché no, magari poi si balla ascoltando la vostra musica, perché no. L'immagine mi piace, devo dirvi, tantissimo, anche perché tra poco c'è Rhythmic History. Subito, Talk to You, Another...

0: Iscoradio c'è anche Cacci nel From Disco to Disco Weekend e tra poco Rhythmic History.
1: Oltre il sentiero dorato
2: è il nuovo spettacolo dei ragazzi dell'arte nel cuore Ollus.
3: Regia di Gabriella Foletto.
4: Il 27 maggio alle ore 20:30
5: al Teatro Pime di Milano.
1: Regalati un'emozione. Prenota il tuo posto su
2: www.artenelcuore.it.
6: Vi aspettiamo!
7: Dolce e Trento?
8: Non esistono barriere.
9: Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid.
10: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
11: Da Autotecnica AIB scopri tutta la gamma Suzuki in pronta consegna. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Montorfano Como. Autotecnica AIB, da più di 40 anni la tua concessionaria Suzuki di fiducia per Como e provincia.
12: Suzuki. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti, è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
13: Oh, qui potremmo mettere il divano e la lampada. Questa casa è un sogno. Sogno, sogno.
14: Non lasciare che resti solo un sogno. Con Mutuo BCC Under 36 il progetto della tua casa è più vicino. Mutuo BCC Carate Triviglio. Tasso fisso 2,69% e TAG 2,91% per acquisto o ristrutturazione della tua casa. Messaggio pubblicitario a finalità promozionale. Offerta valida fino al 30 settembre 2026 per mutui in classe A e B o con il miglioramento di due classi energetiche.
15: Mutuo Under 36 BCC Carate Triviglio. Trasforma il tuo sogno in casa. bcccaratetriviglio.it.
16: Il tuo giardino ha qualcosa di speciale.
17: È il mio nuovo arredo. L'ho scelto da Agri Brianza a Concorezzo. Oltre 1000 metri quadri dedicati all'outdoor living. Solo brand d'eccellenza. Nardi, Talenti, La Fuma, Emu, Giardinia. Qualità autentica, linee senza tempo. Progettazione su misura e consegna con personale interno.
18: Vivi l'outdoor da Agri Brianza a Concorezzo. Scopri di più su agribrianza.it. Agri Brianza, le tue passioni, le nostre.
19: Al centro commerciale Brianza arriva iWall, il gioco che fa muovere tutti. Dal lunedì 11 a domenica 24 maggio vivi un'esperienza di divertimento interattivo per tutte le età, in cui il tuo corpo diventa parte del gioco. Info su centrobrianza.com.
20: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
21: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
22: Da Lombarda Motori. Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Varassina 131.
0: Disco Radio. Buona serata, anche in questa domenica tutte le ore torna l'appuntamento immancabile con la dance storica, che diciamolo tutti insieme come si chiama, Rhythmic History. Dal 1992 c'è Feel It. Rhythmic.

0: Crazy di Olivia Dean nel From Disco to Disco Weekend, per i vostri viaggi ma anche per il vostro relax. Saluto per esempio Simo e Beppe che mi scrivono: guarda Olga, giornata impegnativa a sistemare casa, ma adesso finalmente totale relax, stanchi ma felici.
1: Meteo. Nelle prossime ore condizioni di instabilità sul Piemonte e sulla Lombardia, con piogge e temporali sparsi, localmente anche di medio forte intensità. Domani residua instabilità, specie su Alpi e Prealpi, tornerà qualche timida schiarita in più invece sulle pianure, ma con precipitazioni in parziale sconfinamento, specie nel pomeriggio. Temperature massime che guadagneranno qualche grado a Milano e Torino, con punte intorno ai 21-22 gradi, ma per tutti i dettagli vi invitiamo a restare aggiornati sull'app di Trebimeteo.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: C'è il sottocosto! Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva Terre Antiche Dante a 4,79€. 7 lattine da 80 grammi di tonno all'olio di oliva Rio Mare a 6,99€. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Se pensi ad Audi, pensi a innovazione, design e prestazioni. Nel nostro showroom Audi Lombarda Motori di Milano trovi tutta la gamma Audi, consulenti dedicati e un'esperienza pensata per accompagnarti nella scelta della tua prossima vettura. Dalla consulenza all'acquisto fino all'assistenza ufficiale. Tutto il mondo Audi in un unico punto di riferimento. Ti aspettiamo nel nostro Audi Progressive Showroom Concept in via Sumatra 12 Milano.
3: Disco Radio, scegliamo la musica del From Disco to Disco Weekend per augurarvi una domenica sera strepitosa, o almeno ci proviamo. Queste le nostre hit più ritmate della città, senza interruzioni. Ripartiamo con Bob Sinclair e Kaisa, I Can't Wait.
0: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: il momento dei saluti. Si conclude così il From Disco to Disco Weekend, che tornerà ovviamente la prossima settimana. Vi lascio in ottima compagnia, c'è Alessia Loisi con la Dance Storica. Per quanto riguarda me, Olga, ci sentiamo domani mattina dalle 10. Baci, grazie, buona serata.
1: Disco Radio.
2: From Disco to Disco Weekend.
3: Chi ha bisogno di un po' di carichi di energia? Guardate che vi vedo, eh. Eccomi qua, sono Alessia Loisi, pronta ad accompagnarvi nel corso dei prossimi 60 minuti con tutte quelle che ci hanno fatto cantare, ballare e sognare negli anni 90 e nei primi del 2000. Bene, tra un attimo sarà 1991 con i Clubhouse, andremo Deep in My Heart, ritroveremo i Safeway con I'm in Love, partiamo dal 1995, alzate il volume, ci sono i Network con Memories.
4: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
4: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: anni 90, ma anche quelle che ci hanno fatto ballare nei primi del 2000, come I'm in Love dei Safeway. Eccomi qua, io sono Alessia Roisi, tra un attimo su Disco Radio tornano i Two Unlimited.
1: Rhythmic History. Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
2: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
3: Pensate, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
4: Edizione straordinaria da Autorigoldi Skoda Milano per tutto il mese di maggio, un'offerta mai vista. Nuove Fabie, Kamiq, tue a partire da 129 euro al mese, con manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99, TAG 6,17.
1: E c'è di più! Per due mesi, Autorigoldi Skoda Milano ti aspetta al Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua Skoda, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma.
4: Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio. Solo da Autorigoldi Skoda Milano.
1: Questa era un'edizione straordinaria.
5: Autorigoldi!
6: A Milano dal 1906.
7: Ah, e anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
8: Sorridi. Si va da Brico OK. Scegliamo, risparmiamo.
7: E risolviamo. Buona idea.
8: Brico OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
7: E la qualità la trovi in ogni stagione.
8: Brico OK, se c'è l'OK, è tutto un altro Brico.
9: Brico OK, più vicino a te.
7: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricok.it.
10: Gruppo Zaffiro. Residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti, è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
11: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
0: Come sempre un pensiero particolare lo mandano non solo a quelli che ci stanno ascoltando in diretta la domenica sera, ma soprattutto a quelli che si sono appena svegliati a lunedì mattina e ci ascoltano in replica tra le 5 e le 6. Serve carica, serve energia come sempre per affrontare l'inizio di una nuova giornata lavorativa, e l'avete trovata perché su Disco Radio suoniamo la migliore dance storica. Tra un attimo viaggia insieme a me degli Eiffel 65. Ci sarà anche Simon J con Wanna Be Like a Man e Kiki Boy e Demolition con Basic. Un salto nel 2000 con i French Affair. Prima ci sono i Two Unlimited.
12: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
12: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Il cuore batte al ritmo di Disco Radio. My Heart Goes Boom. Anno 2000, c'erano i French Affair. E tra un attimo vi riporto nel 97, pronte a cantare con Gala.
1: Rhythmic History.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: C'è il sottocosto! Tre flaconi da 20 lavaggi di detersivo liquido classico Dash a 8,99€. Un litro di latte UHT parzialmente scremato granarolo a 75 centesimi. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, friggitrice ad aria Ninja Flex Drawer da 10,4 litri, tua a soli 159 euro, disponibili 800 pezzi. Approfittane subito! MedioWorld.
5: Allora, il gatto nero porta sfortuna in realtà quando il papa se lo vide attraversare ed inciampò. Non ricordo quale papa fosse, ce l'ho, era Papa Winnie.
6: È 16 minuti che prepara sta cosa, fategliela godere adesso perché
7: 16 volte che riascoltiamo.
6: Sì, tra l'altro. E ovviamente con l'intro, 20 minuti di intro.
8: Ma scusa,
6: capito?
8: È la parte più bella.
6: Non è che ti metti

0: al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini. Disco
1: Radio. Vi sta piacendo il nostro viaggio nel tempo? Bene, sappiate che lo potete riascoltare anche in podcast sul sito discoradio.it o scaricando l'app ufficiale della radio. Io sono Alessia Roisi, siamo anche sul vostro smart speaker. È semplicissimo ascoltare la nostra radio, basta dire: ehi Google, fammi ascoltare Disco Radio. Così tra un attimo ballerete anche voi gli scooter con Move Your Ass. Andremo nel 2000 con gli ATC, quelli di My Heart Beats Like a Drum, e ritroveremo anche Einstein Dr. DJ con Automatic Sex. Prima, Come Into My Life.
2: Rhythmic History.
3: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.

important, but it's more important to be nice.

0: stiamo ancora chiedendo dal 1994 ad oggi come funzioni questo automatic sex. C'era Einstein, Dr. DJ, tra un attimo su Disco Radio W.
1: Rhythmic History.
2: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
3: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
4: Da Lombarda Motori. Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Varassina 131.
5: Gruppo Zaffiro. Residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Bogliano Milanese e Nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
0: A che punto è la ricarica delle vostre batterie per affrontare questa nuova settimana lavorativa? Spero bene, ma abbiamo ancora qualche minuto per arrivare fino al 100%. Subito dal 1995 ci sono i W.
6: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
6: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: lui era Moby, quello di Every Time You Touch Me, e con lui si chiude l'appuntamento di oggi con la storia del ritmo. Sono Alexia Luisi, vi aspetto domani puntuale alle 21 e come sempre in replica alle 5 del mattino.
1: Rhythmic History,
2: Rhythmic History,
1: la storia del ritmo su Disco Radio.
0: Continua la festa adesso col meglio del Soul Set.
2: Disco Radio,
1: Disco Radio Party.
2: Soul Set,
3: Soul Set. This is so sad.
0: Ci impegniamo tutta la settimana con la bella musica house per funky per selezionare le più belle, e poi domenica facciamo un super riassunto in questo orario tra le 10 e le 11 di sera. Appuntamento di domenica 10 maggio. Ancora auguri alle mamme che ascoltano Disco Radio in questo momento, e in podcast in qualsiasi momento potete riascoltare quest'oretta dal nostro sito, dalla nostra app. Partiamo, sono Fabio Marelli.

0: Marcibiglia, Robin Schulz, il remix di Al Farben, Unforgettable, tra le più forti della settimana del Soul Set, anche un salto quella in questo caso fino al 2018. Rick Trama intanto con DJ Set, tra le nuove del Soul Set di questa settimana, Milky, David Guetta, Just The Way You Are e Mezzo Sari con Provide For You. Abbiamo aperto così il Soul Set che va avanti tra un secondo.
1: I servizi fiscali sono un peso insostenibile. Staycaf. Vivi l'assistenza fiscale in tutta leggerezza. Rivolgiti al CAF CGL Lombardia.
2: Vitara Hybrid, tua a €22.950 con €4.500 di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
3: Scoprila da Autotecnica AEB. Troverai anche tutta la gamma Suzuki in pronta consegna. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Montorfano Como. Autotecnica AEB, da più di 40 anni la tua concessionaria Suzuki di fiducia per Como e provincia.
4: Suzuki. Al centro commerciale Brianza arriva iWall, il gioco che fa muovere tutti. Dal lunedì 11 a domenica 24 maggio vivi un'esperienza di divertimento interattivo per tutte le età, in cui il tuo corpo diventa parte del gioco. Info su centrobrianza.com.
5: Edizione straordinaria da Autorigol di Skoda Milano per tutto il mese di maggio, un'offerta mai vista. Nuove Fabie, Kamiq, tue a partire da €129 al mese, con manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99, TAG 6,17.
4: E c'è di più! Per due mesi Autorigol di Skoda Milano ti aspetta al Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua Skoda, hai €500 di sconto extra su tutta la gamma.
5: Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Skoda Milano.
4: Questa era un'edizione straordinaria.
6: Autorigoldi
7: a Milano dal 1906.
0: This is so sad. Si riparte anche sul canale 8858 di Sky, lì ritrovate le più belle della settimana del Soul Set anche via satellite, attraverso la vostra TV, oppure digitale streaming e il podcast. Si riparte da Ralphie Rosario, la versione di Bob Sinclair di Take Me Up. E allora

0: Piazza Small, Turn Around. È il tocco in più che ha dato Le Bijou nel 2022. Sapete che qua e là andiamo a riprendere anche le chicche del passato del Soul Set, tra le più forti di questa settimana. This is so sad. C'è Sam Jacobs e I Don't Mind, per esempio. Harry Styles, la nuova, il remix di Mickey Zara, American Girls. Take Me Up, la nuova versione con Bob Sinclair, Ralphie Rosario.
1: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook per i video più divertenti e tutta l'energia di Disco Radio in un click. Cerca Disco Radio su tutti i social, commenta, taggaci nelle tue storie e diventa parte della nostra crew. Disco Radio, il ritmo della tua città e anche social. This
0: is Soul Set. Continua il Soul Set di questa domenica sera, 10 maggio, in podcast. Salutiamo chi ci ascolta in qualsiasi momento dal nostro sito e dalla nostra app. Si riparte ancora mezz'oretta con gran bella musica da condividere anche sui social. Se volete taggateci, vediamo cosa combinate. Anche con The Kid Laroi, c'è Pieces.
2: Disco Radio Party, Soul Set.
3: This is Soul Set.

0: parte nuova, Another Star, senza rivoluzionarla, stravolgerla del tutto. Tra i più forti del Soul Set. This is Soul Set. Anche 26 Deep Swing in the Music è la nuova versione di In the Music con 26 e The Kid LAROI. Abbiamo aperto insieme a Pieces e arrivano le ultime 30 secondi e si riparte.
1: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
2: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
3: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Varassina 131. This
0: is so sad. Praticamente ripartiamo subito alla volta delle 11. Buon disco Radio Party anche con Gianni Romano. Fa parte del Soul Set.

Radical, Track of Time. Chiudiamo così il Soul Set Festa nella festa di questo 10 maggio, festa della mamma. Ancora auguri a tutte le mamme che ascoltano Disco Radio. In podcast invece, chi ci ha ascoltato fin qui, qualsiasi momento, dal nostro sito o dalla nostra app. Nuova settimana di Soul Set, domani sera 22-23. Grazie a tutti, sono Fabio Marelli, vi aspetto prima domani pomeriggio dalle 4 alle 7. Continua la festa.

0: Oltre il Sentiero Dorato
1: è il nuovo spettacolo dei ragazzi dell'Arte nel Cuore Ollus.
2: Regia di Gabriella Foletto.
3: Il 27 maggio alle ore 20:30
4: al Teatro Pime di Milano.
0: Regalati un'emozione. Prenota il tuo posto su
1: www.artenelcuore.it.
5: Vi aspettiamo!
6: Dove c'è talento?
7: Non esistono barriere.
8: Oh, qui potremmo mettere il divano e la lampada. Questa casa è un sogno. Sogno,
9: sogno. Non lasciare che resti solo un sogno. Con Mutuo BCC Under 36, il progetto della tua casa è più vicino. Mutuo BCC Carate Triviglio. Tasso fisso 2,69% e TAG 2,91% per acquisto o ristrutturazione della tua casa. Messaggio pubblicitario a finalità promozionale. Offerta valida fino al 30 settembre 2026 per mutui in classe A e B o con il miglioramento di due classi energetiche.
10: Mutuo Under 36 BCC Carate Triviglio. Trasforma il tuo sogno in casa. bcccaratetriviglio.it.
11: Il tuo giardino ha qualcosa di speciale.
12: È il mio nuovo arredo. L'ho scelto da Agri Brianza, a Concorezzo. Oltre 1000 metri quadri dedicati all'outdoor living. Solo brand d'eccellenza. Nardi, Talenti, La Fuma, Emu, Giardinia. Qualità autentica, linee senza tempo. Progettazione su misura e consegna con personale interno.
13: Vivi l'outdoor da Agri Brianza, a Concorezzo. Scopri di più su agribrianza.it. Agri Brianza, le tue passioni, le nostre.
14: Se pensi ad Audi, pensi a innovazione, design e prestazioni. Nel nostro showroom Audi Lombarda Motori di Milano trovi tutta la gamma Audi, consulenti dedicati e un'esperienza pensata per accompagnarti nella scelta della tua prossima vettura. Dalla consulenza all'acquisto fino all'assistenza ufficiale. Tutto il mondo Audi in un unico punto di riferimento. Ti aspettiamo nel nostro Audi Progressive Showroom Concept in via Sumatra 12 Milano.
15: Hai solo fame? O fame di eventi? Fino al 24 maggio torna la Merlata Food Parade. Ti aspettano masterclass, food battle, promozioni esclusive, cene evento tutte da vivere e ospiti di eccezione come Andrea Mainardi e Roberto Valbuzzi. Qui non si guarda soltanto, si assaggia, si gioca, si partecipa. Tutti i dettagli su merlatabloommilano.com. Ti aspettiamo in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.

0: ragazzi, prendete il telefono in mano 393-800-3000 e raccontateci un po' quello che state facendo in questo weekend.
1: Non manca la nostra musica ad accompagnarvi, abbiamo scelto la prossima, si chiama Mirefe.
2: Disco Radio lo muove.

0: www.radio.it in podcast e quelli che ovviamente ci stanno ascoltando in questi istanti alla radio.
1: Valentina, ora arriva Woman, Doja Cat.
2: Disco Radio lo muove.

0: Radio lo muove. Con Ale Zuber.
1: Disco Radio lo muove.
0: Disco Radio lo muove.
2: Yo, Kingston.
3: Where you are?

Se pensi ad Audi, pensi a innovazione, design e prestazioni. Nel nostro showroom Audi Lombarda Motori di Milano trovi tutta la gamma Audi, consulenti dedicati.

Lo mueve Disco Radio.

0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
1: C'è il sottocosto! Tre flaconi da 20 lavaggi di detersivo liquido classico Dash a 8,99 €. Un litro di latte UHT parzialmente scremato Granarolo a 75 centesimi. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
3: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Vorobore.
4: Siamo gli articolo 31.
5: Ciao, sono Fabri Fibra.
6: Questo è Eddie del Pagante, Spingere.
7: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni mercoledì dalle 23 su Disco Radio. This is
8: Rap and Drop. Ori, vivi la festa insieme a noi.
9: Vivi la festa insieme a noi.
10: Disco Radio.
11: Welcome to the party.